0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Hey yo, Big Wave. Yeah. Tell the mic on.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci. Business.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: Arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: c'è in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Kiss Kiss. Oh my God.
0: I'ma love you like you've never been loved before. On my side. La musica più bella, suona solo su Radio

TV sul digitale terrestre. 158. Capito ora, no? Ripetiamo insieme. 158. 158.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss Kiss.
4: La musica più bella suona solo

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: mattino.
1: Last day. L'ultimo giorno.
0: Oggi 2 agosto, domenica, ultimo giorno della stagione per quanto mi riguarda. Quindi la prima cosa, sì, si apre, si va a mare, tutti a mare, tutti a mare. Io torno direttamente poi a settembre, il primo settembre. Quindi, signore, arrivederci, grazie a tutti. No. Buongiorno, la musica parte, ragazzi. Oggi è una bella domenica a trascorrere insieme a Tom Jones, Bats and Bones, subito Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Game.

gratis a te che stai ascoltando la musica.

Bella Benson Boone con Mystical Magical con Tom Jones and Sex Bomb, e ancora Samora J con Flamenco Paranoia. Buongiorno, buona domenica 2 agosto, last day of the year, ultimo giorno per quanto mi riguarda, un po' come quando finisce la scuola, sai, della serie, poi i ragazzi si rincontrano a settembre, quindi ultimo giorno, però un giorno speciale. Oggi è una domenica, ragazzi, di esodo, e quindi molti stanno già partendo, insomma, per le varie vacanze, tantissimi sono già in auto. Infatti stamattina la tangenziale di Napoli pullulava di tanti amici, appunto, che erano un po' in giro, di quelli che

Sorprese, belle collezioni che stiamo facendo qui a Radio Kiss Kiss, però chiaramente voi siete i protagonisti, quindi sto per lanciare anche oggi l'appello che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La domanda di oggi è: il mio desiderio è 347 490 0042 via WhatsApp. Allora ragazzi, la regola è questa: la prima cosa, 9 messaggi scritti, quindi solo note vocali, vogliamo sentire la vostra voce, la vostra bella voce. Quindi dite il vostro nome, di dove siete, poi il mio desiderio è, parliamo di desideri in generale, un po' come quando si sfregava, che ne so, la lampada di Aladino, oppure specchio, specchio delle mie brame, ok? Chiedete qualcosa, il mio desiderio è, faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Claudia, sono di Bergamo, il mio desiderio è stare spalmata al sole a 4 di bastoni, mangiando cocco alle Maldive. Ciao Raul, sono Federico, sono di Roma. Il mio desiderio è quello di acquistare una nuova moto. Magari la chiedo come regalo ai miei genitori. Oppure ciao Raul, sono Andrea, io sono di Ponza. Il mio desiderio è quello di incontrare la mia anima gemella e quindi finalmente sposarmi e fare tanti figli. Ok, ho fatto 3 esempi diversi, vi do il numero 347 490 0042, ripeto 347 490 0042. Dite il vostro nome, di dove siete, poi il mio desiderio è ascoltare Anna con What Girl Wasted.

0: J Balvin con Pharrell Williams e Biaschi con Safari su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella insieme fino alle 9. Salve, io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss c'è Kiss the Weekend e ci siete voi.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Sono Daniela da Roma.
0: Ciao Dani.
1: Il mio desiderio è guadagnare un sacco di soldi.
0: Pure il mio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Nicolò da Bologna.
0: Ciao Nicolò.
2: E il mio desiderio è diventare un calciatore professionale.
0: Bravo, e ce la farai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Perché sei una giovane promessa e ce la farai, bravo.
3: Francesco da Benevento.
0: Sì, ciao.
3: Il mio desiderio è che finiscano tutte queste guerre, perché nel 2026 non se ne può sentire e vedere certe cose ancora.
0: Assolutamente, hai ragione.
4: Ciao, sono Benito da Castelnuovo di Sotto e il mio desiderio è vincere un bel 6 al Super Enalotto.
0: E ritornano quindi i soldi, come diceva Tiziano Ferro. Allora, 347-490-0042, io comincio a sondare un po' la nostra redazione. Cara redazione, è arrivato già qualcosa di simpatico? Niente, ancora no, nel senso aspettiamo quel simpaticissimo e quel messaggio wow della serie, quello che merita di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Quindi tocca a te, 347-490-0042, il mio desiderio è... Raccontaci il tuo desiderio più strano, più curioso, potresti vincere.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.

0: ma Fabio Fibra insieme con Antidroga su Radio Kiss, suona la musica più bella. Sono le 7:26, buon viaggio a quelli che viaggiano, buon movimento a quelli che stanno facendo sport, quelli che magari stanno aprendo i negozi, quelli che sono al bar adesso. Prima colazione fatta, noi non ancora, e tra un po' scatta l'appuntamento. Cappuccio freddo, oddio, in realtà latte freddo congelato e caffè caldo. E così ci regaliamo questa bella coccola per quanto riguarda me e Andrea e tutta la redazione che è al lavoro oggi domenica per voi, ma in realtà siete voi che lavorate per noi. Lavorate regalandoci grandi emozioni. Queste sono le vostre.
1: Ciao Kiss Kiss, eccola. Sono Gloria da Brescia.
0: Ciao, Lara.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Tutti i giorni ho un desiderio diverso.
0: Quale?
1: Quello di oggi, visto che sono in vostra compagnia,
0: sì?
1: Tutte le volte vorrei vincere i vostri gadget. Mi sono azzardato un po'. Ciao.
0: Taracura. Vabbè. Vediamo, questo è un po' captatio benevolenzi. Vediamo se la nostra redazione riesce a fare qualcosa per te. Vediamo.
2: Salvatore da Filadelfia.
0: Ciao.
2: Il mio desiderio.
0: Bello.
2: Avere un po' di tranquillità, pace e relax.
0: Pace.
2: Kiss kiss a tutti.
0: È bello. Saluti, thank you very much from Philadelphia.
3: Ciao Raul, sono Karen da Trieste.
0: Ma ciao Karen.
3: Il mio desiderio è che il proprietario dell'appartamento che devo comprare sia trasferito. Perché se è trasferito, ok, se no devo aspettare altri 6 mesi. Chischissa a tutti.
0: Ah, chischissa a te. No, pensavo che il proprietario scendesse di prezzo. Di solito si tratta il prezzo per acquistare una casa. Va bene, facci sapere se riesci poi a traslocare. Mix Show Branch.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

sei uno mai. Dimmi cosa stai pensando in questo momento. Dimmi perché impazzisco per te. Bob Sinclair e Keisha insieme con I Can't Wait. E intanto la bella musica continua, anche quella del passato. 9 anni fa c'era Tiziano Ferro con Lento, Veloce.

ci penso io. Veneziano Ferro con Lento Veloce. Intanto lei si chiama Olivia Dean, cantatrice britannica nata a Londra, affermatasi come una delle figure di punta della scena pop soul e neo soul contemporanea, conosciuta per la sua voce calda, raffinatezza di produzione e grande capacità estetica. Arriva con la nuova Olivia Dean, il titolo è Baby Steps.

0: La nuova di Olivia Dean, Baby Steps. Come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Continuerà a fare caldo, caldo. Beh, lo chiediamo ai nostri amici di Meteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle aree alpine, cielo sostanzialmente sgombro da nubi su tutti i restanti settori del paese. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali, temporali di calore sugli Appennini. Temperature massime comprese tra 30 e 38 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss.

0: And after featuring 54 Ultra con Talk to You, questa è Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino. Vi ho chiesto di partecipare al gioco. L'appello, il mio desiderio è 347-490-0042. Sentiamo i vostri desideri, vai.
1: Buongiorno Raul, ciao. Buona domenica. Anche io sono Monica da Napoli.
0: Sì.
1: E in questo momento ho accompagnato mio figlio e mio marito alla stazione.
0: Sì.
1: Che sono partiti per un viaggio padre e figlio.
0: Bene,
1: purtroppo
0: sulla
1: solo
0: sua.
1: Per 5 giorni, però spero che non finiscano mai questi 5 certo. giorni, perché sarà per me una vera vacanza.
0: Certo,
1: un bacio
0: respiri
1: a tutti
0: un po'.
1: E kiss kiss.
0: Kiss kiss a te, anche se in realtà non hai risposto alla domanda. Il mio desiderio è, attenzione, non usciamo fuori tema. Ok, vai.
2: Buongiorno Raul, sono Pietro da Cuneo.
0: Ciao.
2: Il mio più grande desiderio sarebbe quello di vincere il 5 più 1 al Super
0: Nero. L'hai fatto?
2: Perché il 6 avrai un po' paura.
0: Ah, ecco, quindi a quanto ho capito hai vinto il 5 più 1, ho capito bene? Oh, ah, vorresti farlo, sei troppo, è too much. Dal 2021 arriva lui, si chiama Ed Sheeran, questa è Shivers.

Francesco Gabbani a concludere questo primo, anzi questa prima ora, visto che noi di solito a fine programma, a fine ora torniamo indietro nel tempo, rispolverando un po' gli archivi di Radio Kiss Kiss, la data 1999, beh, anno speciale perché il primo gennaio nasce ufficialmente l'euro, adottato come moneta virtuale da 11 paesi dell'Unione Europea, esclusa l'Italia inizialmente per i pagamenti fisici, che poi arriveranno nel 2002, ricordo perfettamente, infatti non vedevamo l'ora quando la 1000 lire, la 5000 lire, la 10000 lire possono diventati 1 euro, 50 centesimi, 30 centesimi e poi 100, 200, 300. Nel 99 Santana and the Prodigy and B, Maria Maria.

0: Ma che bella Sant'Anna e The Project and GNB con Maria Maria. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buon viaggio a quelli che stanno viaggiando. Tra un po' premieremo il messaggio più simpatico, ma intanto lì nella redazione dove per noi c'è Alessandra Prea. Buongiorno Alessandra, buona domenica.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Sono 7 i turisti italiani tra le 13 vittime dello schianto aereo avvenuto nel sud del Perù durante un volo turistico verso le celebri linee di Nazca. Il velivolo, decollato dall'aeroporto di Pisco, è precipitato pochi minuti dopo il decollo senza lasciare superstiti. Oltre ai connazionali hanno perso la vita 2 turisti spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti locali. Tra le cause della tragedia figurano le avverse condizioni meteo e i forti venti della regione. Spiragli di pace in Medio Oriente, Trump cede alle pressioni e sospende i raid contro l'Iran. Intesa vicina per disinnescare la crisi, Teheran e i paesi arabi chiedono lo stop, il presidente statunitense rinvia gli attacchi e apre al dialogo. Si contano i danni a Pozzuoli, alle prese con uno sciame sismico che ha fatto registrare oltre 170 scosse a partire da quella delle 19.46 di venerdì scorso, di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Il bilancio dei feriti sale a 26, 5 sono ancora in ospedale, di cui 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno in pericolo di vita per loro traumi e fratture. 300 gli sfollati, un numero destinato a salire nelle prossime ore. Crollato parzialmente un campanile in restauro, aperto questa mattina il porto. Ci sono 3 indagati per il crollo dell'edificio a Messina in cui 3 persone sono morte, altre 3 sono tuttora disperse. La procura ha inviato 3 avvisi di garanzia. I reati ipotizzati: omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Proseguono intanto le ricerche delle 3 persone disperse sotto le macerie. Sono nuovamente in Marocco circa 50.000 migranti entrati soprattutto a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa. Una violazione dell'integrità spagnola, la definisce il premier Sanchez, che però assicura che non è stato violato lo spazio Schengen. 84 le persone annegate finora davanti alla costa di Ceuta. Intanto da Bruxelles è arrivato l'ok della presidente della Commissione von der Leyen alla richiesta di una riunione urgente dei ministri dell'interno dell'Unione in programma per martedì prossimo, dopo la lettera della premier Meloni e di altri 21 leader europei. Un ordigno artigianale è esploso ieri sera in un ristorante nel centro di Mosca, provocando 3 morti e 21 feriti. Secondo la ricostruzione delle autorità russe, a trasportare l'ordigno sarebbe stata una donna bloccata all'ingresso da una guardia di sicurezza. Nel locale era in corso una festa alla quale partecipavano diversi militari, tra i quali anche il capo dell'aeronautica. Si indaga per terrorismo. E chiudiamo con lo sport. Nuoto, nella seconda giornata dei campionati europei di Parigi, l'Italia ha conquistato la 3ª medaglia. Si tratta del bronzo nel duo libero misto vinto da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea a più tardi e kiss kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie ad Alessandra Prea, buongiorno, giro di boa. Nuova ora, ultima ora per quanto mi riguarda di questa bella stagione 2025-2026, poi si va tutti in vacanza, per quanto mi riguarda poi torno direttamente il 5 settembre, che è sabato, con delle belle sorprese, con questa nuova non posso dire nulla in quanto non posso spoilerare, però ci faremo delle belle vacanze. Andrea Cimino in regia, la musica non va in vacanza, ragazzi, la protagonista è quella di Kiss Kiss. Gwen Stefani, ne arrivo per voi, Damiano David, subito Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Radio.

0: Next summer, this summer, io direi. Questa estate che stiamo vivendo insieme alla più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. 8 e 11, vi ho chiesto di raccontarci il vostro desiderio per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Olbia. Il mio desiderio più grande è riuscire a passare l'esame da personal trainer.
0: Bello.
1: E lasciare il lavoro che sto facendo adesso.
0: Brava, e ce la farai, vai.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Sonia.
0: Ciao Sam.
2: Nella mia vita in questo periodo non posso chiedervi meglio. Lavoro ce l'ho, infatti sto lavorando.
0: Brava.
2: Ho tutto. E quindi è un periodo veramente felice della mia vita.
0: Si sente dalla voce.
2: Solo questo.
0: Sei molto contenta.
2: Buona domenica.
0: Sprizzi energia, insomma, e felicità dalla voce. Grazie, ciao ciao.
3: Il mio più grande desiderio adesso è spazzare via questo caldo e far nevicare tutto il mese di agosto. Non se ne può più.
0: Vai in Siberia, le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Salutiamo Gigi D'Alessio, una citazione. Allora, 347-490-0042 via WhatsApp. Non abbiamo ancora il vincitore, giusto? Guardo la redazione. No. Abbiamo ancora tempo per premiare? Ok. Mezz'ora a partire da adesso, continuate a mandare messaggi. 347-490-0042. Dite il vostro nome, di dove siete, poi il mio desiderio è...

0: Kenny con Silenced by the Night. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella. Vorrei salutare tutti quelli che stanno facendo prima colazione in questo momento e tutti i bar che di solito lavorano per noi, in particolare noi già dato latte freddo, caffè caldo e poi la brioche quella piena di burro, così della serie ti vengono i sensi di colpa che dici per una settimana sono stato bello, attento, in chetogenica e poi bam, rompo la dieta la domenica, ma ci sta, sta bene ragazzi, è anche vacanza, è festa, è agosto, è da,
1: buongiorno Raul, buongiorno a tutti, buongiorno. Il mio desiderio è, sarà banale, ma che la mia famiglia stia sempre bene, bella, perché il loro bene è la mia salute.
0: Brava, la salute è tutto, brava.
2: Buongiorno Raul,
0: ciao.
2: Il mio più grande desiderio è non uscire più la sera fino alla fine dell'estate.
0: Ah, vabbè, per il caldo forse. Vabbè, ci armiamo di aria condizionata. Come faccio io, ragazzi? Sapete cosa faccio? Io cerco i luoghi in base all'aria condizionata. Quindi sto in auto, aria condizionata a meno 40. Poi il tempo di scendere trovo sempre, che ne so, un ristorante piuttosto che un bar o un locale in generale dove c'è aria condizionata. Quindi alla ricerca disperata dell'aria condizionata.
3: Ciao Raul, sono Silvia. Ciao. Il mio desiderio è vedere le mie due figlie sposate.
0: Certo, è bello, bello. Quindi grande gratificazione da papà. Grande genitorialità. Katy Perry dal 2013, questa è Unconditionally.

0: Chi schissa te che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chi schissa te che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bella Giulia Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. 8 e 28, salutiamo gli italiani che sono in viaggio in questo momento, quelli che si stanno godendo l'aria condizionata, quelli che vogliono vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, perché a inizio programma abbiamo lanciato la domanda per l'appello ultimo della stagione, attenzione, del Kiss the Weekend. Domanda: il mio desiderio è, sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Alessandra da Foggia.
1: Ciao Ale.
2: Oggi ufficialmente sono in ferie. Il mio desiderio più grande
1: non
2: avere l'orologio biologico. Perché solitamente mi sveglio alle 6:20, stamattina alle 6 e ero in piedi. Ciao.
1: E quello è così, Bastian Contrario, ragazzi, è la legge del contrappasso, io la chiamo. Vabbè.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao, buongiorno. Sono Alessandro. Mi trovo in macchina perché sto andando in Calabria al mare. E niente, praticamente il mio desiderio sarebbe che qualcuno inventasse la macchina del teletrasporto.
1: Sì.
3: Che in un batter d'occhio sei nella località che
1: ti trovi divertente lì. Bene, è vero, è vero. Unico motivo per cui non sono andato ancora in Giappone io è in Australia. Mi prometto sempre, voglio andare in Giappone, Australia, Giappone, Australia. Poi quando comincio a fare, sai, i calcoli, smanetto su internet per trovare le coincidenze, i voleri, eccetera, leggo 38 ore, 45 ore, cioè della serie. Jet privato, quando e se un giorno avrò i soldi, prenderò il jet privato, così posso partire quando e come voglio. La musica più bella suona qui su Radio Kiss Kiss, Robbie Williams con Something Beautiful. Era il 2003.

Summer, my buttons are ready. Intanto, gran bella novità firmata a Radio Kiss Kiss. Se io dicessi, l'ironia del destino vuole che io stia ancora qui a pensare a te, nella mia mente flash, ripetuti attimi vissuti con te. Lui si chiama Raff, arriva con la nuova, pazzi stupidi ragazzi.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yes, yes. Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Yes, yes.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: J'ai ça, j'adore, avec dimanche midi pile. Suona di Kiss Kiss, la musica più bella. Attenzione, sono le 8.45, la redazione sorride. Ciò significa, da questo sorriso riesco a carpire, che abbiamo il messaggio vincitore di oggi, 2 agosto 2026.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Natalia da Campegine. Il mio desiderio più grande è quello che non vedo l'ora che succeda, che mio marito andrà in pensione, essendoci lui spagnolo, e noi andiamo a vivere nel suo paese. Non vedo l'ora. Kiss Kiss a tutti e buona domenica.
0: E si va tutti in Spagna. Olè! Che applausi piccoli abbiamo avuto. Come mai, Andrea? Che è successo? Bloccato? Facciamoli ascoltare. Che bello, si va tutti in Spagna. Hola, y si amor, giga si esta manera, no te ne la culpa. E in Spagna vi portate anche i gadget di Radio Kiss Kiss. Tiè, ragazzi, il gioco torna l'anno prossimo. Vabbè, detto così sembra chissà quando. Un mese esatto di vacanza, anche perché questa è l'ultima mia. Kiss the Weekend torna il 5 settembre. Intanto, gli ultimi 15 minuti. Ascoltando The Weekend, questo è Take My Breath.

Dolce Nera, Epopea su Radio Kiss Kiss, la più bella musica e tanta tanta musica anche per un'estate che vi aspetta con belle sorprese qui a Radio Kiss Kiss. Intanto da 2015, ma pensa, sono passati 11 anni, sembra ieri. Kygo featuring Conrad, questo è Five Stone.

Brian Corrad con Five Stone. Si conclude così non solo questa puntata, si conclude così la stagione 2025-2026. Bellissimi mesi trascorsi insieme. Grazie in ordine, titoli di coda, a Andrea Cimino, a nome di tutta la regia e la redazione di Kiss the Weekend. Grazie a Radio Kiss Kiss, chiaramente. Io torno il 5 settembre, si va in vacanza, tutti al mare, tutti al mare. Abbronzatissimi più che mai, già Max Poli e Laletti con cartoline d'Italia. Ragazzi, fate buoni, fate bravi, buone vacanze, ci ribecchiamo il 5 settembre. Dal 1988 Rock Set, The Look, da Raul e tu.

0: Valenti, sei pronta che dobbiamo iniziare?
1: Prontissima.
0: Dobbiamo fare un'anteprima mattinieri, però cartoline d'Italia e qui la domenica. Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Ma che stai facendo? Scusa. Vabbè, siamo pronti ragazzi. E dopo aver ascoltato The Look, Roxette, un saluto a Raul. Pronti? Partiamo.
1: Ciao, Raul.
0: Via. Grazie ragazzi, grazie per esserci già in tanti. Già arrivano messaggi pronti per cartoline d'Italia. Iniziamo, dai.

0: Buongiorno. Grazie alla regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Abbiamo salutato Raul che ci ha preceduti. Ultima puntata della stagione di Cartoline d'Italia. Come avete sentito, si ferma un po' tutto il palinsesto, anche se ci siamo sempre.
1: Vabbè, è giusto però.
0: Tutto presidiato.
1: Vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo con un messaggio, dai, al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Raccontateci la vostra domenica. E adesso sigla.

0: Hai capito? Siamo tutti qua. Vai, vai, vai. Forza ragazzi. Come diciamo sempre noi, animo, animo.
1: Animo.
0: La Litti sei reattiva stamattina, molto.
1: Tantissimo.
0: Senti l'energia che abbiamo qui a Kiss Kiss. La prima insieme è di Bruno Mars.

0: in cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti, siete con Radio Kiss, appunto, con Max e Laleti.
1: Sì.
0: Allora, oggi facciamo questo viaggio dentro le tante domeniche degli italiani, come facciamo ogni domenica, no? Da qualche mese a questa parte, c'è cioè chi parte, chi resta, chi lavora, chi pranza in famiglia, chi viaggia con il cane, finalmente si prende anche qualche ora per sé di solito la domenica.
2: Beh, è anche giusto, mi sembra giusta come cosa.
0: Sembra giusto alla ritrovata.
2: Ma ragazzi, anche perché poi hai talmente tante cose da fare che anche il sabato, purtroppo, se sei comunque di riposo, vai a sbrigare tutte le faccende che hai tralasciato. Poi, quindi ragazzi, la domenica è quella praticamente dove ti riesci a rilassare un pochino.
0: Se lo dice questa donna, lei è la Cassazione, sappiate.
2: Non
0: dice
2: è la Cassazione,
0: lei,
2: ma è vero.
0: No,
2: cioè,
0: no, è vero. Allora,
2: lavoriamo
0: oggi,
2: e quindi rimandiamo sempre. E rimandiamo al fine settimana.
0: Allora, oggi vogliamo fare esattamente quello che abbiamo fatto in questi mesi, no? Attraversare l'Italia, raccontare le abitudini, le piccole stranezze, i sapori, le persone, soprattutto ascoltare le vostre storie. Allora, ci raccontate un po' della vostra domenica. La prima domanda è questa: dove vi trova questa domenica 2 agosto? Guarda lì dove è andato la Leti. Guarda lì dove è andato.
2: Alle 9:04 minuti, dove vi trova?
0: Dove vi trova? Mi piace la domanda fatta così.
2: Vero? Sì,
0: cioè,
2: mi piace.
0: In questo periodo, questo è un altro weekend a bollino nero, no? Sulle strade.
2: Questo è nero.
0: Sulle strade, autostrade, in realtà è partito già da venerdì, però insomma, qual è la vostra situazione in questo momento? Fate un po' anche le foto di circostanza, se volete, amiamo chiamarle così, cioè la foto nella circostanza in cui vi trovate in questo momento, la condividete con messaggi di testo, WhatsApp, meglio anche con vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Dai, che tra poco iniziamo a sentirvi, e quella è la cosa più importante. Abbiamo bisogno di vostri contenuti, e allora cartolina d'Italia è iniziato con Max Laleti e soprattutto con le vostre storie questa domenica, la prima di agosto. C'è la musica più bella dal 2009, Shakira, questa è She Wolf.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, le mattinieri, anzi scusate, cartoline d'Italia con Max e la Leti, c'è sto mattiniere che mi parte di default, insomma non so perché. Allora, pronti, abbiamo già ricevuto un sacco di cartoline, si sa che le cartoline hanno ovviamente quelle vecchio stile, le ricordate?
1: Alcune
0: le
1: sono
0: cartoline,
1: proprio da invidia, posso dirlo.
0: Sono proprio immagini oltre che racconti, sì, fatti con la vostra viva voce qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buona domenica da Max e la Leti. Quante foto ti sono arrivate?
1: Tantissime, allora, te ne do qualcuna, guarda, te ne descrivo qualcuna. Una è da Miki da Pestum, una bella foto in spiaggia mentre lui sta sraiato, meraviglioso.
0: È meraviglioso il mare,
1: sì,
0: più che i suoi piedi.
1: Sì, poi Silvia e Luca da Bergamo, direzione Passo Gavia, ci sono 23 gradi Passo e Gavia. Loro sono in moto, quindi si stanno facendo un bel giro in moto.
0: Ragazzi, ci sentite con la moto, sai, ci sono i caschi che hanno gli auricolari, ce l'ho anch'io, bellissimo, l'interfono, auricolari, tutto. Poi
1: un saluto anche a Miria che ci manda una bella foto di lei mentre sta lavorando in un agriturismo.
0: Va bene, gli altri salutiamo, tra poco ci sono un po' di vocali.
2: Buongiorno Max, buongiorno lei, Manu, grande raccordo anulare, direzione lavoro. Chissà a tutti e buona domenica.
0: Ciao, vedi che ci sono quelli che lavorano anche, pronto?
3: Cartoline d'Italia, buongiorno Radio Kiss, sempre i migliori.
0: Grazie.
3: Un bacio da Benevento, una delle città più belle d'Italia.
0: Bene, poi pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Rosanna da Cuneo e sono in macchina che sto andando al lavoro.
0: Ci sono tanti lavoranti in questa domenica, non solo villeggianti ma anche lavoranti.
5: Giacomo da Milano.
0: Ciao, il
5: mio 2 di agosto, domenica, lo passo, sto andando da mio padre perché ha raccolto un sacco di pomodori e oggi sarà da Bollino Rosso perché farò la salsa e poi le bottiglie di pomodoro. Chissà a tutti, ciao.
0: Bollino Rosso sta per pomodoro, tanto pomodoro, sono buonissimi. Pomodori, pronto? Buongiorno, chi è? Vai.
6: Ciao Max, ciao Leti. A noi ci trovate in Abruzzo, in vacanza, ormai sono diversi anni che è diventata la nostra seconda casa, una regione da scoprire bellissima.
0: Bene.
6: Che noi non conoscevamo ma ci siamo innamorati, quindi un saluto a tutti gli amici abruzzesi, in particolare della costa dei Trabocchi. Buone vacanze a tutti.
0: L'Abruzzo non è solo mare, ovviamente tanta montagna, le cime del Gran Sasso, la Maiella, insomma, quindi veramente poi montagne, ma per dire, tante località che noi conosciamo molto bene, tipo questo Pescassero, tipo Roccaraso.
1: È bellissima Roccaraso.
0: Certo. Va bene, vi sentiamo ancora, le vostre cartoline da tutta Italia. Cosa prevede questa domenica? Raccontatela Max e la Leti, tra poco vi sentiamo, mettiamo ancora la musica più bella su Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Kiss, kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica. Ricordi il numero? Conosco l'ans
1: ma
0: così.
1: Certo.
0: C'è il numero per mandare vocali e spedire le vostre cartoline.
1: Un passant.
0: Allora,
1: 347 490 0042.
0: C'è Mario Brega in un film due di passaggio. Non ti preoccupare, due di passaggio. Io e la Letty siamo due di passaggio. Quindi la domenica di Kiss Kiss. Allora, le vostre cartoline, devo dire, un sacco di cartoline proprio visive, sì. Cioè proprio d'impatto. Ci hanno inviato un sacco di foto,
1: allora,
0: cioè, situazioni.
1: Tante foto di vacanza, c'è cioè chi si rilassa, chi corre, chi sta al mare. Però io vorrei fare un saluto a Dorian e Leo, perché ci hanno inviato le immagini e loro stanno lavorando, poverini. Dici, le partite IVA non hanno ferie né malattie. E hanno ragione. Quindi un grosso saluto a loro due.
0: Siamo tutti i lavoratori della domenica, sì, della prima domenica d'agosto. Poi guarda, chi altro hai? Un'altra foto.
1: Allora, sì, Francesco da Liverpool, che è ci manda una bella foto nel suo giardino con tanto di.
0: Dal Regno Unito?
1: Sì, dal Regno Unito, da Liverpool. Sì. Poi Katia invece destinazione Calabria, ci aspettano 1150 chilometri di viaggio. Abbiamo scelto di farli però insieme a voi che ci tenete compagnia.
0: Angelo invece raccoglie le zucchine e i pomodori, se ho capito.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Adesso sto andando a raccogliere le zucchine e i pomodori per portarli alla mia fidanzata.
0: Capito che bello, cioè uno non è che si presenta col mazzo di fiori ma col mazzo di zucchine e pomodori, che secondo me è gradito anche più dei fiori probabilmente, no?
3: Ciao, sono Marcello di Pesaro. Questa domenica di caldo, sto andando adesso a lavorare al mare, faccio il cuoco. Buona domenica a tutti e un abbraccio. Kiss kiss a te.
0: Il famoso cuoco di mare, no? C'è il lupo di mare, il cuoco di mare. Ciao, buon lavoro. E poi c'è chi è in viaggio.
4: Ciao ragazzi, siamo Rosanna e Benny, noi classicone, autostrada 14, traffico intenso dalla Lombardia direzione Puglia per le ferie.
0: Quindi vi dovete passare sulla 14, dovete arrivare fino a Romagna, dipende poi a che altezza siete già alla Marche, Abruzzo, fatta tutto fino alla
1: classicone.
0: Puglia.
1: Classicone.
0: Katy invece già in Romagna, anche se insomma è a San Marino, quindi non è proprio, è lì circondata dalla Romagna, ma è nella Repubblica di San Marino.
5: Buongiorno cartoline d'Italia, Max e Leti. Vi seguo da questa mattina, prima c'era l'Aus, se non sbaglio. Katy da San Marino, in camminata dalle 6:40 circa. Questa è l'alba che si vede da Fiorentino nella Repubblica di San Marino, sulla Riviera Adriatica. Ciao a
1: che
5: tutti,
1: bello.
5: Buona estate, buona vita.
0: Ciao, Katy da San Marino.
1: Grazie anche a te.
0: Sì, praticamente cartolina audio e anche fotografia che ci ha inviato. Queste foto poi dobbiamo metterle da qualche parte, secondo me. Va bene, dai, continuate a spedirci le vostre cartoline. Volevi dire qualcosa?
1: Sì, un altro messaggio molto carino da parte di Tiz. Oggi come ieri guiderò un gruppo di turisti nel River Trekking alle cascate di Carpinone. Ci manda una bella foto di lei con i turisti pronti a partire.
0: Va bene,
1: a
0: fantastico.
1: Cascate.
0: Ancora cartoline d'Italia, tra poco.

0: con Dracula su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Forza, buona domenica, fatto sgranchimento, c'è chi si alza con comodo, si alzerà a mezzogiorno, ma insomma gli altri sono belli attivi, molti si stanno spostando, sono tanti lavoratori che ci seguono. E leggevo un po' di numeri. Vai. L'Italia che parte, l'Italia che resta, sono 36 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno, no, almeno un periodo di vacanza tra giugno e settembre appunto in giro, ma ci sono anche quelli che restano a casa. C'è un dato importante, c'è un 48% che non farà vacanze fuori casa. Però quando raccontiamo l'estate, insomma, noi vediamo sempre un po' la stessa fotografia, no? Spiagge piene, valigie, aeroporti, aperitivi al tramonto, ma quasi un italiano su due non parte. Non significa però necessariamente vivere una domenica meno bella.
1: Certo.
0: Si può fare anche vacanza vicino casa, per esempio.
1: No? Scoprendo appunto il paese, che ne so, una piscina, un parco, un agriturismo. Magari a pochissimi chilometri, e quindi secondo me io lo faccio, perché è difficile, certo, che vado in vacanza quest'anno, non andrò in vacanza,
0: sì,
1: e quindi riscoprerò i miei posti belli vicini qua, cioè, intorno,
0: per esempio,
1: a Roma.
0: Sei mai andata a visitare i musei vaticani? Mai.
1: Questa
0: è l'idea, motivo per farlo,
1: sì,
0: adesso, vabbè, era per dire, no?
1: Cioè io sei tu che non li hai visitati.
0: Abito da tanti anni a Roma, il Colosseo, appunto, l'ho visitato, ma quando sono andata a scuola, non da quando vivo a Roma.
1: Vabbè,
0: quando
1: quella è una gita classica,
0: la gita classica della scuola, va bene.
1: Sì.
0: Per risponderci anche, insomma, non vado in vacanza, ma sotto casa vado a vedere, ho il tempo per vedere questo posto vicino casa. Insomma,
1: le catacombe le hai viste?
0: No, mi mancano.
1: Io le ho viste tutte.
0: Perfetto,
1: che ci porto?
0: Dai, raccontateci un po' anche questo aspetto dell'estate italiana al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Aspettiamo, buongiorno e buona domenica. Vai.

d'Italia ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno. Saluto Biagio che ha detto: partito da Torino, mi aspetta un tour enogastronomico che non ti dico. Ecco, questi sono i tour che mi piacciono di più. Vai nei dettagli dopo. Intanto mettiamo una canzone nuova a Lorenzo Lupo, si intitola Niente.

0: ancora buona domenica da Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Persiste questo caldo o cambierà qualcosa? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. Nelle prossime ore soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Col passare delle ore, instabilità in aumento lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature massime comprese tra 30 e 38 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi. Kiss, kiss.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Kiss, kiss.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Buona domenica a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme a 9 e mezzogiorno, ultima puntata, ultimo episodio, come manco fosse una serie TV dell'anno. E questi siete voi, ci state raccontando la vostra domenica, la prima domenica d'agosto. Andiamo da Giovanna e Rossano. Pronto?
2: Salve, siamo Giovanna e Rossano e stiamo tornando da Monopoli.
0: Ah, che bella Monopoli, mamma mia, mi è mancata. Fra l'altro ci hanno mandato una foto di una delle tante calette, no? Monopoli è bellissima non solo per la storia, la cultura, il paesino, un centro storico paesino, insomma, bello grande, che racconta tantissimo, no? Ma poi ha queste calette meravigliose, ma ci sono tanti altri che hanno già consumato le vacanze e dunque tornano.
3: Ciao Kiss Kiss, siamo Paola, Andrea ed Elena, fatevi sentire.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Noi siamo partiti da Arezzo, siamo arrivati fino in Sicilia, ce la siamo fatti in lungo e largo. L'ultimo punto toccato è stato Agrigento, la Valle dei Templi e la bellissima Scala dei Turchi. E stiamo ritornando adesso dopo 10 giorni bellissimi. Vi salutiamo. Ciao Leti, ciao Max.
1: Ciao.
0: Quel sì, tenerissimo veramente. Flavia, che cosa stai facendo tu questa domenica?
6: Buongiorno al giornalai. Flavia da Ferrara, ho portato il figlio prodigo al mare, se vado verso casa, mi fermo a fare un po' di spesa, poi carico la zavorra, cioè,
0: il marito
6: e torniamo al mare e andiamo a mangiare un po' di pesce. Per finire torniamo a casa e a notte inoltrata il figlio mi chiamerà ad andarlo a prendere. Purtroppo abbiamo una macchina sola perché l'altra è in officina e quindi mamma taxi.
0: Dai. Però la storia che carico la zavorra mi fa ridere, il marito la zavorra, capito? Vabbè, sempre molto carini, La domenica di Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max e la Leti fino a mezzogiorno.

0: i vostri contenuti a gogo, vi sollecitiamo anche con altre notizie. Noi siamo amanti dei dati, delle statistiche. Dicevo anche che quest'estate 6 milioni di italiani viaggiano insieme al proprio animale domestico, quindi quasi un vacanziere su 6.
1: È ancora poco, però
0: sì, vabbè, non tutti hanno gli animali, voglio dire, però poi c'è chi li mette in pensione, basta non abbandonarli mai, questo sia chiaro, ma insomma, diciamo delle cose immagino scontate, anche se sono scontate, ma c'è chi se ne frega, quello è un altro fatto. Tra i proprietari il 30% porta con sé il proprio animale, il 43% vede lo affida a familiari,
1: amici o strutture specializzate, mentre il 27% vorrebbe portarlo ma non trova un'accoglienza adeguata, perché su questa cosa ancora siamo un pochino
0: su questo
1: indietro,
0: bisogna lavorare, tra l'altro sempre più strutture alberghiere, villaggi turistici, case stanno accettando, dicono, gli animali sono accettati, però in alcune strutture ricettive sono troppe restrizioni, cioè tu puoi portare il cagnolino ma lo devi tenere in camera, e come faccio? Sto cane deve fare la pipì,
1: sono organizzati
0: e quindi diventa un po' complicato, quindi speriamo che aprano queste strutture, sono aperte appunto ad ospitare animali domestici, ma devono mettere anche delle aree dedicate, no? Dove posso far pascolare il mio cagnolino, il mio gattino.
1: Pascolare è bellissimo.
0: Sì, pascolare devo pisciare il cane, lei ti preferisce così, vabbè.
1: No. Allora, i suoi bisogni fisiologici, ma che cosa preferisco così pascolare? Io non lo so.
0: Allora, amici che avete, ascoltatori che avete appunto un animale, un gatto, un calcio che si porta anche serpenti e lucertoloni, quello è un altro modo, insomma, è un po' più complicato lì. Non so se l'albergo ve l'accetta, però. Se come vi siete organizzati, avete trovato strutture ricettive che ospitano il vostro amico quattro zampe, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Hai visto quanti stimoli mi stiamo dando stamattina? Cioè, ragazzi, la domenica degli italiani è questo, poi andiamo anche qualcuno dice, ma parliamo di cibo, che non so che si mangia a pranzo. E dopo approfondiamo l'argomento, perché poi nella vita di coppia bisogna sempre saper rispondere a questo quesito ancestrale, veramente. Oh, che si mangia oggi? Non è una domanda facile alla quale rispondere.
1: No.
0: Che porta anche discussioni nella coppia di solito. Mettiamo una canzone dal

0: Andiamo di rock, ragazzi! Celebrity Skin su Radio Kiss Kiss. E adesso siamo pronti, diamo la linea alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: A tutti un saluto e bentrovati dalla redazione. Hanno tra i 18 e i 58 anni le 7 vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Pisco. Oltre ai connazionali hanno perso la vita 2 turisti spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti locali. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire gli sviluppi della vicenda. Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite, ma tra le ipotesi al vaglio c'è quella del maltempo che nelle ultime ore ha colpito la zona. Spiragli di pace in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso i nuovi attacchi contro l'Iran dopo una richiesta avanzata da Teheran. La decisione, spiega, è legata al raggiungimento di un'intesa che prevede la riapertura completa dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana, ma aggiunge: gli Stati Uniti sono pronti a intervenire militarmente qualora l'accordo non venga rispettato. Intanto a Gaza la situazione resta drammatica. Nonostante gli annunci di un possibile accordo, continuano i bombardamenti israeliani su aree residenziali vicino a Khan Yunis. Tra le vittime delle ultime 24 ore anche un bambino. A Ceuta grave il bilancio dei morti, oltre 100 secondo le ONG, delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola. Nelle ultime ore gli sbarchi si sono ridotti e proseguono i controlli lungo il confine. Prevista martedì una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha ribadito la necessità di una linea comune contro l'immigrazione irregolare, con maggiore controllo delle frontiere e cooperazione tra gli Stati. Secondo Bruxelles, nessuno dei migranti arrivati nei giorni scorsi a Ceuta ha raggiunto la Spagna continentale o altri paesi europei. La maggior parte è già rientrata in Marocco. Torniamo in Italia. Ci sono 2 indagati dopo il ritrovamento del corpo di un musicista di 55 anni in una stanza di albergo a Perugia a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Con lui anche un'altra componente della stessa orchestra, trovata in vita e ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Ravenna in terapia intensiva. Le ipotesi di reato a vario titolo sono omicidio colposo e lesioni personali gravissime. La strage di Bologna. Nel 46esimo anniversario la città torna a fermarsi per ricordare la bomba alla stazione. Alle 10.25 del 2 agosto 1980, nella sala d'aspetto di seconda classe, una bomba esplose provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. Onorare i caduti significa prendere posizione contro odio e violenza, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora temperature roventi sull'Italia. Oggi sono 23 le città con bollino rosso. L'allerta massima aumenterà ulteriormente domani, quando le città interessate saliranno a 25. Domenica intensa anche sulla rete stradale, con oltre 26 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS tra partenze e rientri. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona domenica e Kiss Kiss a tutti.
0: Vai ragazzi, le 10 in punto di questa domenica 2 agosto. Un saluto da Cartoline d'Italia, da Max Poli e Laleti.
2: Buongiorno
0: e buona domenica.
2: E buona domenica.
0: Dai, raccontateci la vostra domenica. Intanto salutiamo la regia.
3: Andrea Cimmino.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, dalla Capitale. Vi parliamo dalla anche Capitale. Questa mattina, cioè dopo carbonara è deciso che si mangia, no?
3: No, aspetta. Sono le 10, sono già 30 gradi fuori. Non so sinceramente se posso con la carbonara.
0: Voi che cosa mangiate? Dai, facciamo anche questa domanda. Dai, tra poco torniamo a sentire le vostre cartoline d'Italia su Kiss Kiss. Gioba!

0: Buon vento su Radio Kiss Kiss, in cartolina in Italia, Giovanotti ed Alfa con Max e Laleti, tutti voi. Ci stiamo raccontando anche le 10.04 minuti di questa domenica, la prima di agosto, un po' questa giornata, no? Tra chi parte, chi torna, i tanti che lavorano, sono in tanti che si occupano di ricevere i turisti, come Alessandra che ci ascolta dalla Sicilia, anche se dice dove. Dice: ragazzi, un sacco di turisti, sono stanchissima, devo andare in ferie anch'io, quindi giusto per salutare qualcuno che lavora, sono in tanti, i lavoranti, partenti, lavoranti, insomma. Raccontateci un po' di questa domenica. Ricordi il numero per i vocali?
1: Certo, 347 490 0042.
0: Per esempio, Fabrizio, tu cosa fai?
2: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
2: Siete i numeri uno.
0: Ah, grazie.
2: Mi fate molta compagnia. Direzione Lago d'Orta, ci va a tuffarci nell'acquetta fresca. Buone vacanze a tutti. Ciao Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio. Roberto, tu?
3: Buongiorno Max e Leti. Ora mi sto preparando per direzione Rocca Raso.
0: Anche tu al fresco.
3: Rocca Raso, andiamo al fresco, certo. Fa caldo.
0: Ciao Roberto. Isabella, tu?
4: Buongiorno Max e Leti, buona domenica.
0: Ciao
4: Isabella da Faenza.
0: Basta la radio.
4: Io passo la domenica a sistemare casa che abbiamo ristrutturato dopo 3 anni di alluvione, che sono tornata mercoledì finalmente. Mi sono sposata venerdì scorso, sono lì adesso, si sistema casa.
0: Dai, si fa mai sentire la Pausini, dai. Buongiorno, c'è chi di ritorno dalle vacanze pure.
5: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Il ritorno verso Roma dopo 2 settimane di vacanze. A Fasano. Kiss Kiss a tutti.
0: Dai, vuoi
1: kiss
0: mettere?
1: Kiss a te, vabbè, ti ho fatto ora 2 settimane. Però.
0: Ti godi adesso un po' di traffico del grande raccordo anulare. Dai, che sarà mai, ricattivo. Sarà bello, no? Per esempio, un paio di messaggi di testo, cartoline.
1: Sì.
0: Quelle là, proprio foto che ti hanno inviato.
1: Allora, io sono con 2 pinguini a cercare un po' di fresco in questa calda domenica lavorativa. Pier da Taranto.
0: Ma
1: poi,
0: in che senso, scusa, pinguini? Con sto
1: sta
0: caldo.
1: Scherzando?
0: No, nel senso che forse è davanti a un climatizzatore, dove sei?
1: Ma no, è una
0: metafora.
1: Nel senso, è ironico.
0: Mi era chiaro chi intendeva, chi sarebbero i pinguini.
1: Ma finti, sono 2 pinguini, ha detto per scherzare.
0: Certo, ma non voglio discutere, voglio capire la metafora a cosa si riferiva esattamente, cioè che sei al fresco, comunque malgrado fuori faccia caldo e ci sono 2 che amano il
1: ghiaccio. Ma sei stato 2 pinguini a cercare il fresco? Come fa a stare al fresco?
0: Ma i pinguini sono quelli che amano il freddo, allora. Voglio capire la metafora. Vabbè, niente. Non posso avere spiegazioni. Vabbè, mettiamo una canzone, ho capito. Attaccata con le risate. Buona domenica!

0: Senti.
1: Buongiorno, sono Valeria da Minturno. Noi quest'anno andremo in Puglia. Altre volte è venuto con noi il nostro cagnolino. Abbiamo un Maltipù di nome Spike di 6 anni. Però in Puglia lo accettano su qualsiasi spiaggia. Però diventa davvero complicato con questo forte caldo. Puoi andare nelle varie calette. Quindi quest'anno abbiamo deciso di lasciarlo al fresco, bellino e rilassato in una pensione casalinga. Ciao.
0: Tu lo lasci il tuo cane nella pensione casalinga, la Leti?
2: No.
0: Figuriamo.
2: Non ce la
0: fa. Ma neanche nella super pensione a pagamento, quella lusso.
2: Non ce la fa. Mi sento male solo il pensiero.
0: È uno degli argomenti venuto fuori questa domenica qui su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. E in tanti partono con gli animali, con gli amici a quattro zampe, cani e gatto.
2: Io vorrei dire che non c'è nulla di male nelle pensioni, alcune sono veramente belle. Sono io che sono morbosa con il mio cane. Non posso farci nulla.
0: Non l'avevamo notato da queste parti a Kiss Kiss, che ha il cane qui in questo momento con lei in radio, cioè lei proprio non se ne separa mai.
2: No.
0: Ma bellissimo, però ma anche un po' meno, voglio dire, qualche
2: volta. Ma perché?
0: Allora,
2: chi lo dice?
0: Tiziana, tu cosa fai?
3: Buongiorno Kiss Kiss, Tiziana da Messina.
2: Ciao,
3: ho smontato dal turno notturno in ospedale, una notte un po' problematica e come tutte le guerriere si va in barca a Taormina. Buona giornata Kiss Kiss.
0: Perché tutte le guerriere dopo aver fatto battaglia vanno in barca, cioè risaputo, chiedete in giro, sei la guerriera, dopo devi andare in barca quando finisci. Dai, allora Maurizio.
4: Ciao ragazzi, Maurizio.
2: Ciao Maurizio.
4: Ci facciamo l'ultima settimana di lavoro e poi domenica prossima si parte per il Brasil. Raggiungo mia moglie che è già là, che parte martedì.
0: Dai.
4: Ok, ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Domenica.
0: Dai ragazzi, fate come loro, vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: c'è poco da fare, non visitiamo davvero una località fin quando in qualche modo, diciamo, non l'abbiamo assaggiata, no? Allora sì, possiamo vedere monumenti, panorami, musei, ma prima o poi arriva, cioè, la domanda fondamentale, sì, vabbè, wow, fondamentale qua, qui che se mangia? Proprio così, capito, dico io, divento sì, proprio più ruspante, ecco, io, e quindi dico, oh, vabbè, ma qua che si mangia? La cucina tipica diventa una specie di guida turistica, no, certo, ragazzi? Cioè ci racconta anche il clima, la storia, la creatività, le tradizioni anche di un territorio.
1: Beh, diciamo che si va in vacanza anche per il cibo, soprattutto per il cibo.
0: Sì, in vacanza poi ci concediamo più libertà, non capita così che un gelato diventa il pranzo. Non è saltare il pasto, anche quello è una ricerca gastronomica. Per esempio, quale piatto avete scoperto durante un viaggio che oggi ancora ricordate? Io, per esempio, il gelato l'ho usato anche per sostituire il pranzo, però prendevo tre gusti: antipasto, primo e secondo.
1: Con doppia panna?
0: Con la panna che mi faceva da dessert, cioè, capito? Poi ci sono anche un po' di statistiche, leggevo, no?
1: Sì, allora, per il 75% degli italiani la cucina tipica è il principale criterio nella scelta di un ristorante durante un viaggio. Quasi il 90% non intende diminuire le occasioni al ristorante rispetto alla scorsa estate, pensa un po'. Vacanza diventiamo anche più flessibili. Il 77% allenta almeno in parte le proprie regole alimentari, quindi sai, quelle restrizioni che tu hai, e il 53% sostituisce occasionalmente appunto un pasto con un gelato, magari con una frutta, street food, sai, queste cose magari
0: un po' cose
1: veloci,
0: ma pure cose grasse e unte, devo assaggiare il prodotto del territorio. Allora, in vacanza avete scoperto un piatto che non conoscevate? Avete apprezzato il piatto originale che avete mangiato sempre in versione finta dalle vostre parti? Ne parliamo tra poco, dai.

0: Is It Over Now, la canzone di Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti, da Max
1: e dalla Leti,
0: insieme in cartoline d'Italia ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno, anche se questa è l'ultima domenica della stagione, perché poi scattano le ferie, un po' tutti siamo fermati, poi il palinsesto si rimescola, insomma, ma non vi lasciamo mai soli con la musica più bella, insomma, ma sempre garantita 24 ore su 24, certo, qui su Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo fatto una domanda molto semplice, cioè qual è il piatto che avete scoperto durante un viaggio e che ancora oggi ricordate, che magari riproponete? Ho imparato in vacanza questo piatto e adesso lo faccio. Non viene buono come quello originale, ma ce l'hai tu un messaggio?
1: Sì, c'ho anche messaggio. Vuoi scrivere? È vero, di testo. Oh, che bello.
0: Con rinnovato entusiasmo.
1: Durante
0: grazie.
1: Un viaggio in Grecia ho scoperto la moussaka. Non l'avevo mai assaggiata ancora oggi. Quando la trovo in un ristorante la ordino subito. Marco da Bologna.
0: La ricordi la moussaka? Di lasagna, no?
1: È praticamente lo sformato di melanzane.
0: Di parmigiana, scusa.
1: Di melanzane e carne trita. Te la ricordi? È buonissima,
0: sì,
1: la moussaka.
0: Sì. Beh, è una parmigiana con la carne tritata, è vero. E poi c'è anche del formaggio, sbaglio?
1: Besciamella, da quello che ricordo.
0: In Sicilia ho scoperto la pasta con le sarde, ero diffidente, poi ho chiesto il bis e alla fine anche la ricetta. Adesso la preparo a casa. Mia moglie sostiene che però che il viaggio migliore sarebbe farmela mangiare soltanto in Sicilia. Antonio da Firenze, è vero, sai perché?
1: Perché
0: a volte dici sì, mangio la pizza napoletana, ma come la mangia a Napoli non è buona. La pasta
1: Bravissimo.
0: Con le sarde è la norma, è buona in Sicilia, che ne so, è importante. Importante anche il contesto. Questo.
1: Ma anche i piatti che vengono fatti qui in Italia di paesi stranieri non sono come quando vai lì, ok? Tipo, ad esempio, vedi la paella alla valenciana. In Spagna ho scoperto la paella valenciana e qui in Italia l'avevo già provata, ma quella mangiata lì veramente un sapore che non dimenticherò mai. Luca da Genova.
0: Ragazzi, perché poi ci coinvolge anche l'ambiente, il fatto che magari siamo in vacanza. E se pensate, noi quando andiamo a mangiare cinese o giapponese siamo convinti che sia il vero modo di cucinarli lì in Giappone, in Cina, molti poi ci dicono che in realtà è una cosa diventata molto adattata all'Italia, quello che proviamo qui, insomma,
1: occidentalizzata, come si dice,
0: resa un po' più italiano, e ce lo dicono amici soprattutto che sono andati in vacanza in Giappone, detto vai a mangiare lì, è un'altra cosa, è sushi, sashimi e così via discorrendo. Vabbè, però anche noi italiani, che è la nostra, una delle cucine più apprezzate al mondo, spesso e volentieri poi, insomma, perché poi la cosa più sbagliata, sai qual è? Che tu vai in un posto all'estero e chiedi di mangiare italiano. No.
1: Ma non puoi, non si fa. Non
0: c'è
1: si
0: l'effetto
1: fa.
0: Zalone quando
1: Bravo,
0: vale,
1: mi ricorda, mi hai ricordato Zalone.
0: Come hai cucinato questa pasta? Io butto l'acqua, la pasta acqua fredda, tutti insieme, mezz'ora, 40 minuti e poi...
1: Gli ha staccato l'insegna.
0: Come no, vabbè. Esperienze culinarie all'estero, se volete. Altro spunto, il cartolino d'Italia su Kiss Kiss.

0: Darci la domenica, ecco, le scoperte culinarie della domenica, questo numero
1: 347 490 0042.
0: Il momento di ascoltare una novità.
1: Saif con Parlar d'amore.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Kiss, kiss.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Kiss Kiss!

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia. Buona domenica e
1: animo
0: dai che ce la possiamo fare. Sono le 10.47, vi abbiamo chiesto di raccontarci come sempre in cartolina d'Italia su, sì, Kiss Kiss la vostra domenica. Questo è il numero per i vocali:
2: 347 490 0042.
0: Allora, vi abbiamo chiesto se portate gli animali, amici a quattro zampe. Gli animali sono io, l'animale che va in vacanza con la famiglia. No, però dicevo, gli animali nel senso, amici a quattro zampe, li portate in vacanza o no?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Manuela e Stefano, e noi quest'anno andiamo in Umbria e anche noi abbiamo deciso di portarci quest'anno per la prima volta Pilù, la nostra cagnolina.
0: Pilù, capito, si chiama. Poi,
2: che bello.
0: Saluto Alessio che invece lavora.
4: Tutti, anche io sto al lavoro, ricevo turisti in tutta la Tuscia, quindi sto andando a ricevere dei turisti.
2: Certo.
4: Buon kiss kiss a tutti da Alessio, da Nepi.
0: Nepi.
2: Che
0: poi qui vicino
2: c'è Nemi.
0: Nemi però è Roma, mentre sì, là è nella Tuscia appunto. Va bene, che Viterbo, cos'è la Tuscia? Dov'è? Rieti, Viterbo, se non ricordo.
2: Sì, vabbè, quelle parti là.
0: Ma chieda alla Leti poi, vabbè. C'è chi mangia, cioè dice l'estate è un periodo dove si mangia di tutto. Meno male che sei del Lazio, tu sei romana, io ti ricordo. Vabbè, sei qua, pronto?
5: Buongiorno, ma... siete grandissimi. Io sento qui che chi cucina di qua, chi cucina di là. Noi siamo dal 20 giugno che non cuciniamo perché le nostre figlie sono con la nonna e quindi non abbiamo obblighi. E ci passano i pomodori, quelli là col coltivati sulla terra, diciamo, e tutti i giorni stiamo mangiando i pomodori.
0: La
5: base è sempre pomodoro, una volta col tonno, una volta con i fagioli, una volta li mangiamo da solo, una volta facciamo i bruschetti, ma tutti i giorni pomodori.
0: Mamma mia, sentivo l'entusiasmo, leggevo la Tuscia comunque ufficiale in provincia di Viterbo, anche se
2: bravo,
0: poi
2: Max.
0: Lazio e Toscana, il territorio è quello, bellissimo, va bene, meno male che chieda la Leti. Dico con chi confina il Lazio, mi dirà probabilmente con l'Ungheria. Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti.

0: Irama con Cavana su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme 9 e mezzogiorno tutte le domeniche. Questa è l'ultima di questa stagione, poi si ripartirà a settembre. Tra l'altro magari con una novità,
1: Sì, vero? Che novità? Non ci sarei più? No, non ci sono più io.
0: No, la domenica.
1: La novità.
0: Ho detto tutto, diceva Peppino De Filippo con Totò era un film.
1: No. Ma tu hai quel ciuffo
0: la domenica.
1: No, non diamo anticipazioni.
0: Probabilmente, capito? Probabilmente. Dovrai truccarti meglio.
1: Aia. Che dolore, possiamo andare avanti con i messaggi? Ho capito, con i messaggi di testo.
0: Lo sapevo. Sta ragazza veramente. Allora, non lo so, sono progetti in, diciamo, in evoluzione. Intanto vi abbiamo chiesto, ragazzi, insomma, in vacanza qualche volta viene scoperto un piatto durante un viaggio che magari abbiamo assaggiato anche dalle nostre parti, però, che so, io sono di Napoli. Ma che faccio? Mangio la pasta alla norma? Sì, la faranno buona, ma come la fanno in Sicilia non la fanno. Faccio un esempio, no? Che ne so, sono romano, ma il risotto alla milanese come lo fanno a Milano non lo fanno nessuna parte. Per intenderci, allora, qual è il piatto che avete imparato? Avete conosciuto meglio i piatti della tradizione, i piccoli trucchi? A Napoli ho assaggiato la frittatina di pasta, doveva essere uno spuntino veloce. Dopo la seconda ho capito che il resto della giornata sarebbe stato dedicato esclusivamente alla digestione, ma che buona. Claudia in vacanza a Napoli da Milano. In Puglia ho scoperto le bombette, ne ho mangiate talmente tante che il cameriere invece del conto stava per portarmi il certificato di residenza, scrive Fabio da Bologna. E sai, Fabio, condivido con te questa passione per le bombette.
1: Le bombette le ho assaggiate pure io.
0: Le bombette
1: le
0: pugliesi.
1: Ho cercate a Roma.
0: Si trovano, ma non sono buone come lì.
1: Bravissimo. Si trovano, ma non riesco
0: a fartele fare così, insomma.
1: A parte, non riesco proprio a cucinarle come le cucinano loro. Dov'è, perché me si sfasciano tutte.
0: A Cisternino, no? A Cisternino, sì, abbiamo mangiato, credo, se ricordo. Ma spettacolari, veramente. Allora, qual è questo piatto che avete assaggiato in vacanza e che avete trovato veramente diverso da quello che credevate? Molto più buono, per intenderci. E avete provato a riproporlo, no? A riproporre la ricetta fedelmente anche a casa. Ci siete riusciti? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.

su Radio Kiss Kiss, questa cartolina d'Italia. Ogni domenica eravamo a mezzogiorno con Max e Laleti e vi abbiamo chiesto le cose provate in vacanza in fatto di cibo, no? Stavo sorridendo, in Trentino ho mangiato i canederli, pensavo fossero polpette, poi ho scoperto che erano praticamente un pranzo di Natale racchiuso in una pallina. Luca da Roma: però che buoni. Lo so ragazzi, quante cose buone si scoprono in vacanza, i piatti della tradizione del posto che si visita sono veramente, veramente speciali, poi bisogna chiaramente trovare il posto giusto per gustarli. Mettiamo adesso su Kiss Kiss Reggae Night di Jimmy Cliff.

0: Friday Night al 1983. Sono le 11 in punto di questa domenica 2 di agosto. Un saluto da Cartoline d'Italia, da Max Poli e Laleti. Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Saluti la regia.
1: Andrea Cimino.
0: Scusa, ho premuto un tasto, non volevo, ti ho spento il microfono.
1: Appunto, quindi io parlavo a vuoto, capito? Sì. E mi guardavi pure, capito, incavolato.
0: Vabbè, allora, qui nella sede di Roma sono pieno di tasti e come mi muovo tocco qualcosa. È tipo, vuoi vedere che ti faccio, che ne so.
1: No, fammi sentire. Andrea, perdonalo.
0: Sì.
2: Oh madre!
0: Capito? Parte di tutto, mi fermo qua, va bene. Allora, pronti? Tra poco vi sentiamo. Vocali per raccontarci la vostra domenica. Stiamo facendo un percorso enogastronomico. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: C'è Siena Spyro. Radio.

0: Material Lover su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Amici, buona domenica con buona rinnovato domenica. Entusiasmo. Ciao. Risata un po' da cattivo dal maso. No, mi ricordavo Austin Powers, il film, no? Scusa, che
1: comincio a preoccuparmi, forse
0: no,
1: è caldo.
0: Inizio ad avvertire un languorino e la fame fa
1: alle 11.
0: Ragazzi, la domenica io già prevedo piatti luculiani, pasti luculiani, capito?
1: Ma non sei a dieta?
0: Appunto. C'ho una cavolo di fame, ragazzi. Che non vi dico. Ci raccontate, allora, è venuta fuori sta domanda perché questo è il periodo di vacanze, poi ci sono tanti lavoratori, però insomma, anche se non avete fatto vacanze o non le farete, magari ricordate un piatto che vi ha stravolto durante una vacanza, cioè ho mangiato quel piatto lì ed era spettacolare, capito? Qual è questo piatto? Ce ne state raccontando tanti. Vai con un messaggio di testo.
1: A Matera ho scoperto i peperoni cruschi, croccanti e saporiti. Una bellissima sorpresa, Luca da Pisa. Lo sai che anche io sono rimasta sorpresa dei peperoni cruschi?
0: Sì, sono buoni.
1: E puoi mangiare solo lì perché poi io da altre parti proprio.
0: No, si trovano, sai, qualche volta l'ho trovato in autogrill.
1: Ma non è la stessa. Che poi si sciolgono in bocca, sai quella cosa?
0: Croccanti.
1: Buoni.
0: C'è chi ha provato qualcosa di buono a Messina, sono tante cose buone, ma ci segnalano.
2: Ragazzi, chi a voi dalla Sicilia, sono rimasto incantato. Un piatto che non conoscevo, gli involtini alla messinese, quindi a Messina, meravigliosi. Nessuno ne parla, ma è qualcosa di spettacolare.
0: Nessuno ne parla, ma meriterebbero di essere raccontati. Grazie per averlo fatto. Chi ha provato anche dei dolci particolari in vacanza?
3: Sono di Milano, anzi pugliese, trascritta a Milano per lavoro, e la Sardegna appunto l'ho scoperta in vacanza, e queste le Seadas, buonissime, un dolce tipico sardo.
0: Cerca un po', mandami la foto, vediamo.
1: Ma le hai mangiate l'altra volta? Perché le abbiamo prese al ristorante.
0: Le Seadas?
1: Le ha prese mia cugina Benedetta quando siamo andati a cena con loro, gli aveva messo da parte le Seadas.
0: Ah, perché era un ristorante sardo quello dove siamo andati?
1: No, però gli aveva. No. Sì, lui sì, anche gli aveva messo. Sardo. Sì, gli aveva messo da parte le Seadas. Non le hai viste? Buonissime.
0: E poi c'è chi dice: ragazzi, no, c'ho tanto tra una cosa e l'altra, speravo di essere libera, ma invece.
4: Ciao Max, ciao Letti. L'intenzione era di godersi la casa con le figlie che sono in vacanza, ma parla con uno, parla con l'altro, e oggi siamo in 10 amici a pranzo. Bracciole, lasagne, verdura, e chi più ne ha più ne porti. Chissà a voi, buona domenica.
1: Ma che ci frega del caldo.
0: Elena, dovevamo stare un po' tranquilli, non cuciniamo per i figli, le figlie, ma poi alla fine abbiamo invitato amici. Fantastico! Le vostre storie in questa domenica in cartoline d'Italia, ancora tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.

0: su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. E, abbiamo parlato anche di viaggi, sì, spostamenti, perché chi si porta il cane con sé, gli animali, i gatti, chi si organizza, chi dice non posso mai separarmi dal mio cagnolino.
1: Buongiorno Laleti, buongiorno Max, Giovanni da Varese.
2: Ciao.
1: Solitamente vi ascolto sempre tutte le mattine e oggi è strano sentirvi a quest'ora mentre sto cucinando. Sulla questione cani in vacanza, la mia vita si basa sul cane. Io sono da solo col mio quadrupede che porto dovunque riesco a portarlo. Un bacione e buon giornata.
2: Un bacione.
0: Mi piace quadrupede.
2: Quadrupede, sì, sì.
0: Riesce sempre a portarlo con sé. Poi un sacco di messaggi di testo pure sulle cose buone che abbiamo, sì, provato in vacanza.
2: Il mio secondo viaggio a Napoli, un dolce indimenticabile, la zeppola al forno, crema ed amarena.
0: La
2: Eleonora
0: zeppola.
2: Da Brescia.
0: Ah, da Brescia.
2: Poi c'è Max che ci manda una foto che sta cucinando il polpo, imparato in Liguria. Il polpo fresco va passato con sale grosso, pulito e rilavato e congelato.
0: Cioè, aspettavo Puglia.
2: Sfrolla, resta più tenero e cotto a fuoco lento con pomodoro. Buono, provate.
0: Buono. Sai, quando dici polpo, ma aspetti sempre la Puglia, che lo lavorano tanto, lì va tanto. Buonissimo, polpo buono dappertutto. Però
2: ce l'ha imparato in Liguria.
0: Vabbè, ragazzi, dai, continuate a raccontarci durante i vostri viaggi le cose buone che avete preparato e provato,
2: sì,
0: meglio, e poi provato a preparare a casa. Quindi vocali e messaggi di testo al nostro numero
2: 347-490-0042.
0: Siete con Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te, che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Chissà te, che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buona domenica. Cartoline d'Italia, ricordate, ogni domenica 9 e mezzogiorno su Radio Kiss Kiss. Beh, in realtà questa è l'ultima domenica perché poi andiamo in ferie, però riprendiamo a settembre,
1: certo,
0: con Cartoline d'Italia. Quindi noi ci siamo sempre.
1: No, non riprendiamo a settembre, no, riprendiamo con cartoline a settembre, vero. Però poi il palinsesto riprende il 31 agosto.
0: Sì, riparte tutto il palinsesto, sì. Anche se in estate non ci fermiamo, ci sentirete un po' mescolati, certo, nel palinsesto.
1: Un minestrone.
0: Ritorna anche il nostro amico Paolo Franceschini, che salutiamo, che sentirete, sì, da domani. E quindi
1: che bello.
0: No, abbiamo un sacco di cose interessanti in serbo per voi anche quest'estate. Allora, ci state raccontando della vostra domenica, anche con messaggi di testo sul cibo, perché abbiamo parlato di tour non gastronomici.
1: A Parma abbiamo assaggiato prosciutto e formaggio mai mangiato, buonissimo, inimitabile. Oriana da Napoli.
0: Anch'io sono andato in Friuli a mangiare il prosciutto, quello famoso. Vabbè, poi andiamo avanti.
1: Poi, durante un viaggio in Trentino, ho assaggiato i canederli.
0: I canederli. L'ho letto prima questo,
1: Un piatto semplice ma davvero speciale. Valentina d'Ancona?
0: Sì. Le polpette. Poi, canederli.
1: A Palermo ho scoperto gli arancini, ne ho mangiati uno al giorno per tutta la vacanza. Chiara da Cagliari.
0: Va bene, perfetto. Ragazzi, avete mangiato il porceddu in Sardegna? È speciale. Hola Leti!
1: Dimmi!
0: C'è una lettera per te qua, eh!
1: Ah!
0: Che fai, ti presenti?
1: No! Sei da parte tua, no?

0: Dave con Tim's Rain Dance su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia.
1: Sì.
2: Oh, si è fatto 11:30, ho aperto un languorino,
1: Che
2: si mangia a pranzo? Ragazzi, bisogna saper rispondere a questa domanda, non è che è una cosa facile, no?
3: Ma io non sono d'accordo su questa cosa.
2: Come no? Ragazzi, che fai? Te ne privi?
4: No, Max, non mi sta bene.
2: Vabbè, ragazzi, allora, pronti? Perché vi stavo chiedendo, durante i vostri viaggi,
1: sì,
2: cosa avete provato di buono, e poi ci state raccontando anche un po' come siete organizzati, per esempio con cani, gatti, se li portate con voi, se li lasciate appunto in pensioni per animali, mai abbandonarli chiaramente. Ripartiamo dal cagnolino.
5: Io purtroppo il mio peloso non posso portarlo in vacanza perché andremo in Calabria, in un posto molto molto caldo, quindi lui soffrirebbe tantissimo.
2: Capito. C'ha ragione, perché se fa molto caldo il cane soffre tanto, quindi lo lascio al fresco in un posto sicuro, oppure con parenti ed amici e persone fidate. Invece sui tour gastronomici che avete fatto, un ascoltatore ci consiglia: in Puglia ha mangiato qualcosa di molto buono.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Marco da Melfi. Sto rientrando da Margherita di Savoia, sono stato una settimana. Praticamente lì ti preparano una vaschetta, c'è di tutto: tagliatella di mare, gamberetti, scampi, polipetti.
2: Lo so, anch'io in Puglia ho provato la tagliatella di mare, ma ero convinto fosse un primo, la tagliatella con i frutti di mare. Invece no, sono le tipi calamari tagliuzzati,
1: sì,
2: o seppie, seppioline.
1: Sì, fatta strisce.
2: Sono buone veramente crude, però e marinate, mi pare, non vorrei sbagliare. Poi messaggi di testo, tanti. Vai.
1: Allora, a Genova ho capito cosa significa mangiare la vera focaccia appena sfornata. Federica da Bari. In Sardegna ho provato il porceddu, una cena che ricordo ancora oggi. Martina da Modena.
2: Ciao Martina.
1: Il porceddu, io l'ho assaggiato. Ho avuto un ex marito sardo, quindi lì ho assaggiato diverso.
2: Raga, la Liti ha fatto tutte le esperienze, non chiedete a lei. Poi cos'altro? C'hai un marito che ne so toscano anche?
1: No, un ex sul marito. No, basta, mi avanza. Basta così.

0: Kiss in cartoline d'Italia con Max Allegretti. Siamo pronti per le cartoline espresse, quindi al volo messaggi vocali al nostro numero per raccontarci la vostra estate qui
1: 347 490 0042.
0: Tra poco c'è la raffica, intanto canzone nuova Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: Good Old Days, Christa Sarandì, il nostro New Kiss qui su Cartoline d'Italia, o meglio in Cartoline d'Italia con Max e Laleti.
1: Sì,
0: ogni domenica, pronti? Perché tra poco c'è la cartolina espressa, quindi saluti da tutta Italia,
1: sì.
0: Nome, città, dove siete? Siete lavoranti, riposanti, vacanzanti? Passatemi tutte queste parole.
1: Sì.
0: Perfetto, quindi dovete esprimervi con un saluto e salutate Radio Kiss Kiss, Max Laleti, chi volete, insomma, questo il numero per i vostri vocali, c'è la raffica finale qui.
1: 347-490-0042.
0: No, scusa, non ho fatto tempo a scrivere, ripeti?
1: 347-490-0042. 42.
0: Tra poco raffica di cartoline espresse qui su Kiss Kiss.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.
2: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
4: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Pronti ragazzi, è il momento della raffichetta, le cartoline espresse in cartoline d'Italia. Allora, vocali in questo momento, siete subito in onda, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: C'è di tutto, sentiamo, pronto?
2: Vai. In una rosticceria ho mangiato una parmigiana di melanzane spaziale. Roberta da Modena.
0: Ciao Roberta, al Bomber quartiere di Napoli, pronto?
3: Buongiorno Max, buongiorno Raleti.
1: Ciao.
3: Questa ultima settimana di lavoro, questa che verrà finalmente, e poi ferie. Oh. Non ce la faccio più.
0: È giusto, immagino. È giusto.
2: Ciao Raleti.
1: Ciao.
2: Max e Raleti, grazie che mi fate compagnia in questa domenica di lavoro. Sono Michela, 28 anni. Sono di Salerno, ma sono l'autista di autobus in Alto Adige.
0: Capito, fa l'autista di autobus l'autista. In Alto Adige. Pronto? No, se ti va.
4: Ciao Max, ciao Leti, sono Elisa da Arezzo. Sto tornando ora da Monte Rosso,
1: sì.
4: Le Cinque Terre. Ho lasciato la mia compagna lì al mare perché lei ha una settimana in più di ferie di me rispetto alle mie, e quindi sto tornando a casa. Andiamo in ferie una settimana ai fiordi e Burro, il nostro cagnolino, un chihuahua di 4 anni, verrà lasciato dalla dog sitter e lui l'adora. E poi una settimana al mare a Cattolica e lui starà con noi. Un bacione a entrambi e buona domenica. Vi ascolto tutti i giorni al lavoro.
0: Grazie per esserci. Pronto?
5: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
5: Sono Karen da Trieste.
1: Ciao Karen.
5: Che piacere sentirvi in questa domenica bollente.
0: Forza.
5: Mentre sto facendo il trasloco.
0: Ah,
5: e quindi vi auguro buone ferie. Io ferie quest'anno non ne faccio, ma pazienza, kiss kiss a tutti.
0: Ma poi con queste temperature il trasloco è l'ideale. Molto brava Karen, siamo con te, nel senso ti siamo vicini. Paio di messaggi di testo, dai, al volo.
1: Sto lavorando in un bar sul lungomare. La domenica degli altri per me comincia dalle 6 del mattino e fino adesso purtroppo staccherò alle 15. Giulia da Rimini.
0: Ah, ecco Rimini, lungomare di Rimini. Perfetto,
1: sì.
0: Dai ragazzi, gran finale tra poco, quindi restate lì con Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Abbiamo l'ultima cartolina.
1: Stefania da Pisa, ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Io sono appena tornata dal Tour de France in camper e ora mi tocca già 2 ore di bagni di sudore che sto stirando tutti gli abiti di 5 di noi.
0: Mi pare giusto.
2: Ma stai stirando, ancora stiri?
0: Ah, perché la Leti non stira più, ragazzi. Cioè, perché lei il ferro da stiro è un optional inutile. Cioè, non che
2: io
0: serve.
2: Non stiro più, ragazzi.
0: C'ha i panni autostiranti lei, cioè gli abiti, tutto.
2: No, si stendono bene, si piegano bene, si stirano da soli.
0: Oh, Leti, allora è terminata anche questa stagione di cartoline d'Italia. Noi andiamo in ferie, ci risentiamo il 15 di agosto da Rossano e noi adesso diamo la linea all'acquaparco di Sia 2000 che adesso è presidiato proprio dai nostri Marta e Benny.
2: Sì.
0: Capito?
2: Che poi bello.
0: Il cambio lo diamo noi il 15
2: allora,
0: di agosto.
2: Poi, certo.
0: Capito? Va bene, veramente tutto. È stato bello accompagnarvi in questa stagione. Grazie al nostro regista
2: Andrea Cimmino.
0: È chiusa la stagione dei mattinieri, chiusa la stagione di cartolini d'Italia, è chiusa la stagione di molti
2: andiamo
0: altri programmi, quindi insomma c'è un palinsesto estivo che vi garantisce comunque la musica più bella su Kiss Kiss. Vi lasciamo con Cristina Aguilera e Genie in a Bottle del 1999. Sei pronta?
2: Sono prontissima.
0: Scende la lacrimuccia.

0: 99, Cristina Aguilera con Ginny in a Bottle, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Alessandra Prea.
1: A tutti un saluto e bentrovati dalla redazione. Hanno tra i 18 e i 58 anni le 7 vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù. Il piccolo velivolo turistico decollato dall'aeroporto di Pisco per sorvolare le linee di Nazca si è schiantato al suolo. Nell'incidente morti anche due turisti spagnoli, due tedeschi e due piloti peruviani. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali ancora da chiarire le cause dello schianto. Tra le ipotesi anche il maltempo che nelle ultime ore ha interessato la zona. Si riapre uno spiraglio diplomatico nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso un nuovo attacco contro Teheran, spiegando di aver accolto una richiesta arrivata dall'Iran e da altri paesi. La decisione, ha detto, è legata a un'intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana. Trump ha però avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire se l'accordo non dovesse essere rispettato. Intanto, nella striscia di Gaza continuano i bombardamenti israeliani nelle aree vicine a Khan Yunis, tra le vittime delle ultime 24 ore anche un bambino. E resta gravissima la situazione a Ceuta. Secondo le organizzazioni non governative, oltre 100 i morti tra le quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola. Martedì convocata una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Proseguono intanto i controlli lungo il confine. Torniamo in Italia. Bologna ricorda oggi le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980. A 46 anni dall'attentato, migliaia di persone stanno partecipando al tradizionale corteo che da Palazzo da Curzio raggiunge la stazione ferroviaria. Nel suo messaggio, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato il segno profondo lasciato dalla strage nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ribadendo l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Notte più tranquilla ai Campi Flegrei dopo il forte sciame sismico iniziato venerdì sera. Dalla mezzanotte sono state registrate soltanto 4 scosse di lieve entità, la più forte di magnitudo 2.0 alle 6.50. Proseguono intanto le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli, circa 300 le persone ancora sfollate. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il ragazzo di Coredo in Trentino che dal 2017 era in stato vegetativo dopo aver contratto un'infezione da Escherichia coli in seguito al consumo di formaggio al latte crudo contaminato. Ad annunciarlo il padre Giovanni Battista Maestri, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia e promuovere una maggiore informazione sui rischi legati agli alimenti contaminati. La Cassazione aveva confermato il nesso causale, rendendo definitive le condanne per lesioni colpose nei confronti di due responsabili del caseificio coinvolto. Ancora caldo intenso sull'Italia, oggi sono 23 le città da bollino rosso per le alte temperature che domani saliranno a 25. Giornata da traffico intenso anche sulla rete stradale. ANAS stima oltre 26 milioni di spostamenti tra partenze e rientri del primo weekend di agosto. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
2: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento.

anche un po' Martinez, c'è anche Benny. In questo momento non lo sentite on air perché è in giro per il parco acquatico di Stea 2000 con Angie, che tra poco si esibirà sul palco centrale. Saluto Max e Laleti che vi hanno tenuto compagnia con Cartoline d'Italia. Saluto dalla regia centrale di Napoli Andrea Cimmino, dalla regia in esterna Benedetta Infusino. Saremo insieme fino alle 15 e come sempre accompagnati dalla musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Subito Another con Talk to You.

canzone di questa estate, ma questa sicuramente è la mia, Talk to You su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Siamo qui all'interno del parco acquatico di Ste 2000, ci staremo per tutto il mese di agosto, fino al 15 agosto troverete me e Benny, invece dal 15 agosto in poi ci saranno Max e Laleti, un parco acquatico meraviglioso, siamo sempre felicissimi. Tra l'altro tra poco ai nostri microfoni ci sarà anche Angie, che in questo momento è impegnata sul palco perché insomma canterà delle canzoni, incontrerà i fan, insomma un momento incredibilmente bello che vivrà insieme anche a Benny, che in questo momento è con lei sul palco. Allora, quante chiappette in acqua, ecco, in questo momento a quest'ora, quante chiappette in movimento, persone che sono in giro, che magari sono in partenza, persone che sono in rientro, quante chiappette che invece si muovono verso il lavoro, perché c'è sempre chi non ha smesso e non smetterà probabilmente di lavorare. Quindi se vi va, raccontateci la vostra giornata al 347 490 0042, e tra poco invece andremo a capire quali sono le spiagge più belle d'Italia secondo i bagnanti, perché ci sono delle classifiche che sono state stilate e analizzate, molto ma molto interessanti. Intanto raccontateci dove siete, che cosa combinate questa domenica pomeriggio.

0: Buongiorno, sono Flavio, 12 anni. Noi siamo a mare, sulla barca in Liguria. Stiamo girando tutta la costa di Portofino, le Cinque Terre e altri posti. Siamo a mare, ma l'acqua è semplicemente bellissima. Ciao!
1: Un abbraccio enorme a tutte le persone che in questo momento sono giustamente con le chiappette in acqua. E l'argomento di oggi è quello delle spiagge. Abbiamo delle spiagge meravigliose in Italia e c'è Mauri che subito scrive: buongiorno Benny e Marta, io l'Italia l'ho girata tutta in lungo e in largo, Sicilia, Sardegna, Salento. Per me, oltre spiaggia, anche il mare più bello ce l'abbiamo a metà strada tra Roma e Napoli. Sperlonga per me è il top. È chiaro che poi ognuno abbia la propria spiaggia del cuore, quindi tra poco, come dicevo, andremo a capire quali sono le spiagge più belle d'Italia secondo i bagnanti, cioè sono state analizzate tutte le recensioni presenti su Google Maps per capire prima quali fossero quelle più frequentate, e da lì poi si è andati a capire anche cosa le persone avessero scritto sulla bellezza di quelle spiagge, perché valesse fondamentalmente proprio la pena andarci. Perché poi, come accade con i monumenti, quelli famosissimi, può capitare anche con le spiagge, cioè magari quella spiaggia è famosissima ma non rispecchia i nostri gusti, o è troppo affollata, o non ce la si può godere come si vorrebbe. Un po' come quella spiaggia è famosissima ma non rispecchia i nostri gusti, o è troppo affollata, o non ce la si può godere come si vorrebbe. Un po' come quelli che vedono la Gioconda, no?

0: di sempre, quel posto che portate nel cuore. Cioè, quando voi pensate al mare, a quale mare pensate? A quale spiaggia pensate? Qual è secondo voi la spiaggia più bella di tutte? Per voi, quella che è la spiaggia che portate e porterete sempre nel vostro cuore. Raccontatecelo e diteci anche il perché al 347 490 0042.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame.
4: Da Burger King con la promo Family hai due.

0: Franco Paranoia, Samurai J, è tornato anche dal parco e dal palco centrale del parco acquatico di Sea 2000. Insomma, grande emozione per il live di Angie. Signore e signori, Benny!
1: Eccolo qui, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
0: E addirittura gli applausi, dai Andrea, da Napoli, Andrea, non esagerare.
1: Andrea. Il bonifico è arrivato evidentemente.
0: Evidentemente sì.
1: L'istantaneo salva la vita. Allora, so che si sta parlando perché Radio Kiss Kiss è in diffusione per tutto il parco e si sta parlando di spiagge le più belle che i nostri ascoltatori abbiano mai visto?
0: Perché ci sono delle spiagge che effettivamente restano nel nostro cuore, che non devono essere per forza le più belle oggettivamente, ma sono delle spiagge a cui siamo legati particolarmente e in cui quando pensi al mare dici io penso a quella spiaggia lì. Parliamo dell'Italia, ma parliamo anche di spiagge oltre i confini italiani.
2: Raga, buongiorno, sono Enrico, io abito nel sud Sardegna, non perché sono di parte, ma la spiaggia di Tuerredda non ce n'è per nessuno.
0: Tuerredda,
2: Kumandara, disiscrocchiante quella spiaggia, raga.
0: Ti credo.
3: Ciao a tutti, io sono Luana, siamo in viaggio con mio marito e mia figlia, stiamo andando in Puglia e la nostra spiaggia preferita del cuore è la Pelosetta in Sardegna.
4: Io non ho una spiaggia in particolare, è un'isola in particolare, l'isola d'Elba. Su quell'isola ogni spiaggia è stupenda, l'acqua è cristallina ed è un paradiso, un paradiso.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, la nostra spiaggia del cuore è a
0: Giovinazzo.
6: Ecco. Siamo Paolo, Gemma e Edo e per noi la nostra spiaggia più bella è la Funisos in Grecia. Un saluto.
1: Un saluto.
0: Ecco, lì ho dato fuori dei confini italiani. Ecco, se dico a te invece la spiaggia più quella che più hai nel cuore, quando pensi al mare, pensi alla spiaggia di...
1: Ma sai che non è che pensi al mare, quando fai sta domanda mi fai subito evocare ricordi, cioè la spiaggia dove io ricordo il momento più bello della mia vita, che è sempre quello dell'adolescenza e dell'infanzia, e sono le spiagge in generale di Lipari, Marina Lunga, Canneto, Acqua Calda, ma anche Cave di Pomice, perché da piccoli si poteva scendere su queste, una sorta di montagna fatta di pomice, quindi morbida, e scendevi e ti tuffavi direttamente in acqua. Non esiste più attualmente quella spiaggia, però penso a quelle lì. Tu?
0: Beh, io ho la mia spiaggia del cuore, è fuori dai confini italiani per vari motivi che non sto qui a spiegare, è Playa de Seietes a Formentera. Sì, è un posto che porto nel cuore.
1: Una che si chiama Martinez poteva indicare una spiaggia italiana.
0: Mio amor,
1: ovviamente no. Vamos!

0: Runway, Lady Gaga e Dirty nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ancora tanti messaggi, insomma, sta arrivando davvero la qualunque con le spiagge del vostro cuore. Tra poco vi diremo anche perché abbiamo fatto questa domanda stamattina.
1: Anche perché ognuno poi è legato ad un posto e a una spiaggia per un motivo ben preciso, quindi non deve essere la spiaggia che poi è oggettivamente la spiaggia più bella al mondo, ma una spiaggia che magari ci ricorda dei momenti importanti della nostra esistenza. Allora, la spiaggia più bella in assoluto, Minturno Scauri, un paradiso dove mare e tranquillità sono all'ordine del giorno. Complimenti anche alle strutture ricettive. Quindi mare di Scauri, tanto merito, ce lo scrive Giada.
0: Eh sì, abbiamo fatto questa domanda perché c'è stato chi è andato a contare le recensioni che si trovano chiaramente online, perché noi siamo abituati adesso a scrivere recensioni sulla qualunque, anche sulle spiagge, e quindi ha conteggiato non solo la qualità, quindi quante stelle e il punteggio, ma anche la quantità di recensioni che sono state scritte per le spiagge italiane, e da questo database è scaturita chiaramente la classifica delle spiagge meglio recensite, più recensite d'Italia. E vediamo se ci sono le vostre segnalazioni anche tra queste. Allora, al quinto posto tra le spiagge migliori d'Italia c'è la spiaggia di Porto Giunco a Villa Simius in Sardegna con
1: strano,
0: un 4.7. Poi al quarto
1: spiaggia di Isarutas Cabras, sempre in Sardegna, con un punteggio ancora di 4.7.
0: al terzo posto è stata segnalata dal nostro ascoltatore la spiaggia di Teulada, e siamo sempre in Sardegna, stranamente.
1: E ancora, secondo posto, Cala Mariolu Baunei in Sardegna, con un punteggio di 4.8. Quindi le prime quattro posizioni...
0: dalla quinta alla seconda,
1: esatto,
0: sono tutte spiagge sarde. Lasciamo un attimo in sospeso la posizione numero uno, cioè quella che è la spiaggia più e meglio recensita in Italia. Ci arriveremo tra poco. Voi continuate al 347-490-0042 a segnalare le vostre spiagge del cuore.
1: Intanto vi auguriamo tanto sesso e

0: la coppia Tony F e Gaia su Radio Kiss Kiss con Sesso e Samba.
1: Adesso una bella novità qui: Alex Warren affronta le dinamiche dolorose di una relazione sbilanciata a senso unico.
0: Eh sì, è perché in questo senso riutilizza la metafora del mettersi alla guida, ma dall'altro lato, cioè dal lato del passeggero. Il nostro new kiss di Alex Warren si intitola Passenger.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Kiss, kiss.
6: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss, kiss.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Kiss, kiss.
8: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta e...
2: E chi?
1: E Benny. E niente.
2: Questa grande suspense.
1: Anche meno, anche questa... meno volendo.
2: Allora, arriva Baia Verde di Gallipoli a beneficio di chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento. Abbiamo chiesto qual è la spiaggia del vostro cuore. Non parliamo della più bella, ma quella che proprio rappresenta per voi sinonimo d'estate. E stiamo leggendo la classifica. Tra poco sveleremo anche la spiaggia più e meglio recensita in Italia. C'è Silvia che in provincia di Milano indica appunto Baia Verde di Gallipoli.
1: Ciao Kiss Kiss, sono dalla provincia di Bologna, ho girato l'Italia da nord a sud, isole comprese, la spiaggia più bella per me sono due, si trovano entrambe in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, il paradiso del sud, e la spiaggia di Michelino,
2: Parghilia.
1: Credo la zona della costa degli dei abbia uno dei mari più belli che io abbia mai visto, baci.
2: E oltre alla bellezza del mare ci sono anche i ricordi, aspetta che ci sono anche messaggi vocali, vai Andrea quando vuoi.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. La migliore spiaggia in assoluto mondiale è Watamu Malindi in Kenya. In Italia Capo da cavallo.
4: Dai, la spiaggia per eccellenza poi. Su Torre Santa Sabina. Torre su. Santa Sabina in Puglia.
2: Ripetiamolo in coro. Eccolo, ve lo vuole ripetere in coro proprio con un tono perentorio, ed è giusto anche che sia così.
1: Poco menzionata in questa classifica la Puglia, che andrebbe menzionata tanto tanto di più, perché la Puglia è un'altra terra meravigliosa e ha un mare incredibilmente bello.
2: Ecco, però attenzione, precisiamolo, qua non si parla di spiagge più belle, però delle spiagge che sono più e meglio recensite online. Abbiamo detto che i primi quattro posti di questa top 5 sono ad appannaggio della Sardegna, con Porto Giunco quinto, quarto posto Isarutas, al terzo posto spiaggia di Tuerreda, al secondo posto Cala Mariolu, ma al primo posto chi
1: Signori, chi ci sarà?
5: Sono felice, da Lampedusa, la spiaggia più bella in assoluto al mondo è l'isola dei conigli di Lampedusa. Ciao a tutti.
2: Esattamente questa, al primo posto 4.9 di punteggio, spiaggia dei conigli a Lampedusa, felice di nome e di fatto direi.
1: Un posto assolutamente da visitare.

0: Harry Styles con Dance No More su Radio Kiss Kiss. Olè.
1: Ma sai che ci sono persone qui all'Odissea che festeggiano tipo loro?
2: Ciao Agata, volevamo augurarti un buon addio annubilato dalle tre Luise, le zie Caterina e Giada. Mi raccomando, pensaci, sei ancora in tempo.
0: Ma come? Stanno provando a dissuaderla dal matrimonio che sarà anche a breve, a quanto abbiamo capito.
1: No, ma poi soprattutto lui dov'è? Dove lui sarà mai?
0: Lui dov'è? Sta festeggiando magari l'addio al celibato dove a Mykonos?
1: No, secondo me Lourdes, capito?
0: Ma
1: una cosa
0: Lourdes?
1: Tranquilla,
0: ma
1: con gli amici, una preghiera, è d'obbligo.

0: Improvvisamente ci siamo catapultati nell'estate del 2015, dove si ballava questa makeba. Ma adesso è il momento del nostro History Kiss.
1: E questo è un pezzo iconico. Se si pensa all'estate, tra le prime canzoni che vengono in mente c'è questa.
0: Sì, perché ci sono delle canzoni che sono diventate un po' il simbolo dell'estate. Ognuno avrà la propria, ma questa sicuramente ha caratterizzato tantissimo l'estate, e l'estate in particolar modo del 1990.
1: Vinse anche il Festival Bar questa combo, perché ci sono i Ladri di Biciclette insieme a Francesco Bacini. E quante volte l'abbiamo cantata anche noi tutti i giorni, no? Sotto questo sole.

0: sotto questo sole, bello pedalare, ma c'è da sudare. Ha ragione Bacini, insieme ai ladri di biciclette il nostro History Kiss.
1: Ciao a tutti ancora da Marta e Benny in diretta dal parco acquatico Odissea 2000 e ragazzi l'abbiamo preannunciata, prima è stata sul palco centrale e accantato per le persone che sono qui all'interno del parco, ma tra poco sarà qui con noi.
0: No, poi una goduria perché vedere gente che canta una sorta di mini concerto con le persone in piscina
1: è una meraviglia,
0: tra poco sarà ai nostri microfoni Angie, quindi faremo una bella chiacchierata con lei. Nel frattempo la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss e questo è un claim che non finiremo mai di ricordarvi. Subito Dracula.

0: con Dracula Remix su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Noi siamo pronti e carichi con la prima ospite dell'estate 2026 dell'Odissea 2000. Già si è esibita sul palco. Grande divertimento,
1: è il conte
0: signori...
1: Dracula.
0: No, Angie.
2: Hello.
0: How are you? How are you?
2: Bene.
0: Italiana,
1: italianissima. Una esibizione pazzesca in quel di Rossano Calabro. Tanto affetto, insomma.
2: Sì, è stato bellissimo. È stato molto, molto bello. Sono molto felice.
0: Come dicevo, sei giovane. Tra l'altro, sei stata con noi anche durante l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara, yes, che è stata la tappa, insomma, probabilmente con più artisti in generale, perché è stata una tappa a cui abbiamo tenuto particolarmente.
2: È stato stupendo. Bello. È stato davvero, davvero bello. È stata una delle mie date preferite.
1: Quindi, bentornata a Radio Kiss Kiss. Grazie. Visto che ormai ci conosciamo già, e sei tornata, torni anche con un nuovo album, alcune canzoni le hai proposte proprio qui in questo pomeriggio. È un album che molti hanno definito proprio trasparente, ma tu stessa hai detto che ti rappresenta proprio a pieno.
2: Sì, esatto, il titolo comunque Sogni di vetro è perché comunque in questo album mi sento trasparente e fragile allo stesso tempo, e quindi volevo che già dal titolo si capisse, in più la copertina in questa stanza completamente fatta di vetro era proprio per dire ok, non c'è niente da cercare, è tutto qua, è tutto veramente agli occhi di tutti, è trasparente.
0: Perché ci sono, viviamo in un mondo, io dico sempre, fatto di tante persone che hanno tanti retropensieri, che magari ti dicono una cosa, ne stanno pensando un'altra, allora tu devi interpretare, capire cosa c'è dietro, cosa voleva dire in realtà. Quindi la tua semplicità sicuramente si vede e pagherà sicuramente nella tua carriera, che già sta andando tanto tanto bene, anche perché tu, talentuosa, come diceva Benny.
1: Sì, io dico
0: perché,
1: una ragazza di talent. Perché tanti talent a 9 anni, giusto, il primo con Ti lascio una canzone,
2: sì,
1: già possiamo
2: sì.
1: Partire da lì, poi The Voice, mm-hmm, e poi Amici, insomma l'ultima edizione con Lorella
2: e Sanremo Giovani 2024.
1: Giovani 2024, quindi già tanto. Ma quanto ti ha cambiato, se volessimo anche fare un riferimento ad Amici, quanto sei diversa rispetto a quando sei entrata?
2: Allora, non mi sento cambiata, mi sento cresciuta. Penso di essere proprio sempre la stessa di quando sono entrata, però sì, mi sento cresciuta, comunque mi sento maturata. Avevo un po' di filtri che magari mettevo prima, un po' di strati che mi mettevo addosso, e grazie ad Amici ho tolto un po' di quelle cose e quindi mi sento cresciuta.
0: Che allora, prima ci hai raccontato una storia bellissima che mi va di condividere anche con le persone che sono all'ascolto in questo momento, per far capire quanto sia bella anche Lorella Cuccarini, che ha fatto una cosa bellissima. Tu sei stata nel suo team ad Amici e poi vi siete incontrate di recente.
2: Sì, è veramente la scelta migliore che potessi fare, Lorella ad Amici.
0: È stata la tua prima fan in questo momento, quando è uscito
2: sì,
0: il tuo disco?
2: Sì. Le avevo detto che volevo regalarle una copia del disco e lei ha detto no, io l'ho già comprato, l'ho già preso.
1: Brava,
2: i dischi si comprano.
1: Si compra.
2: E quindi è stato molto molto bello, perché veramente
0: non è scontato.
2: È così come si vede, è veramente una fan, è veramente una grande supporter.
1: Ti ha anche risposto Marta, che stavi per chiederle il disco, lo vai a comprare anche tu? Chiaro Marta, chiaro.
0: Ma c'è, io speravo che lei me lo regalasse. La solita cattona che non sono altro.
1: Allora Angie, che peraltro potrebbe stare nella sua Sardegna a godersi il mare, è impegnata, ha fatto prima un tour in store e poi 2 tappe importanti nei club italiani, Roma 6 ottobre, Milano 9 ottobre.
2: Esatto, non vedo l'ora, i miei primi concerti, sono molto molto molto emozionata e spero di vedervi lì. E ci vediamo per cantare pezzi vecchi, pezzi nuovi, sono molto molto felice.
0: Travolta da tantissimo affetto, come dicevamo,
2: sì,
0: tante persone che in questo momento ti seguono ovunque, te lo meriti tutto, goditi questa fama e mi raccomando,
2: grazie,
0: torna a trovarci quando vuoi, questa è casa tua.
2: Grazie mille.
0: E ci salutiamo come sempre, facciamo qui 1, 2, 3, Kiss Kiss.

0: White Girl Wasted con Anna Peppe alle 13:11 della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marti, io direi, visto che la temperatura è elevata,
1: sì?
0: Io direi di rinfrescare anche non solo noi stessi, ma anche dare una rinfrescata a una canzone.
1: Anche alle ugole le facciamo rinfrescare. Ugole d'oro, che cosa facciamo? Si gioca con canzoni sott'acqua, quindi voi dovete semplicemente tappare il naso se ne avete bisogno, ma molti ne hanno bisogno, anche io personalmente. Noi vi faremo ascoltare una canzone che ad un certo punto andrà sott'acqua, quindi sentirete e non sentirete.
0: L'effetto
1: quindi,
0: bolle.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto. E dovrete voi continuare a cantarla.
0: Cioè, quindi, se ho capito bene, l'ascoltatore dovrebbe cantare il pezzo mancante, cioè il pezzo della canzone sott'acqua.
1: Esattamente. Allora preparate le ugole e noi vi facciamo ascoltare, ecco, la parte della canzone che dovete, ecco, chiaramente,
0: allora,
1: cantare.
0: Oggi giochiamo canzoni sott'acqua con Olly. Prego, regia.
2: Tornare!

0: insomma riemergono dall'acqua, e quindi quanto siete bravi, quanto ricordate quella canzone che all'improvviso
1: tempo,
0: è stata sommersa, ma noi la facciamo riemergere subito perché sa nuotare bene.
1: Sa nuotare bene, quindi diventate Olly per qualche secondo con un messaggio vocale ora al 347 490 0042.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss, kiss. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Coca-Cola. Tommaso Paradiso,
1: no,
0: su Radio Kiss Kiss.
1: Non,
0: no,
1: ci sto,
0: che vuoi agitare, che vuoi agitare.
1: È pericolosissimo. Allora, vi abbiamo fatto ascoltare una canzone sott'acqua, una canzone famosissima di Olly, e voi dovevate riuscire a cantare la parte mancante, proprio la parte che finisce improvvisamente sott'acqua.
0: Allora, riascoltiamo ancora il file sommerso, chiamiamolo così, con la voce di Olly.
2: Bastava piangere, piangere,
0: in silenzio, Marta, in silenzio. Questa era la parte. Questa era, che non è facile ricordare le parole innanzitutto e poi riuscire anche a portare il tempo. Quindi con questo caldo poi sono due difficoltà che diventano tre.
1: Ma ci sono gli eroi, quelli che sono riusciti ad acciuffare la canzone sott'acqua e riportarla a galla.
0: Sentiamoli.
2: Fino ad addormentarsi sul divano con il telecomando in mano.
0: L'ha presa altissima.
1: Non ce la fa.
0: Più o meno ci siamo.
3: Fino ad addormentarci sul divano con il telecomando in mano. Non so
0: sto
3: più come fare

0: prima di addormentarci sul divano con il telecomando in mano non so più come fare senza te.
1: Mazza, forte!
2: Oh, forti, bravi! Però allora, per avere la controprova, lo chiediamo direttamente a lui.
1: Olly,
2: che riemergi. Ecco, la canta interamente, non sotto, ma sopra il livello dell'acqua. Olly, hanno risposto bene.

0: Bravi, bravissimi, hanno beccato tutti il testo integrale, bravi.
1: Sai che diventa sempre più complicato con il tempo riuscire a memorizzare i testi delle canzoni, però questa è una canzone che abbiamo suonato e cantato così tanto che forse la ricordano veramente tutti.
0: Oh, ecco, soprattutto anche quando poi si cantano canzoni inglesi.
1: Si inventano le parole.
0: In auto,
1: no?
0: Immagino quante persone in questo momento.
1: Senti, questa donna ha appena compiuto 57 anni.
0: Ecco, mettici la firma, Marta. Marta,

0: Where is my husband? Ray su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti, buona domenica ancora da Marta e Benny.
1: Sì, sono qua. No, stavo ascoltando.
0: Ogni tanto io ti guardo perché
1: quando
0: io guardo
1: tu parti così bella in quarta, io mi fermo, ti guardo, ti osservo
0: perché
1: e voglio
0: dirlo,
1: capire dove vai a parare poi.
0: Allora, che le donne guidano benissimo, io sono una grande pilota, puoi dirlo tu.
1: Certo, la musica più bella suona sempre su radio.
0: Sei veramente cattivissimo.
1: Cioè, noi dovremmo partire dalle basi, Marta, perché dato che oggi è comunque un giorno di rientri o comunque per qualcuno di partenza per qualcun altro, anche qui al parco ci sono tante famiglie, no, che sono insieme a condividere momenti di relax e di gioia, no, quelle delle vacanze estive, anche se devo dire la verità che uno dovrebbe fare questa cosa.
0: Esatto,
1: cioè, le vacanze separati, soprattutto da sposati, che fanno bene proprio alla coppia.
0: Vedi loro come sono d'accordo, che stanno passando
1: tutti stanno annuendo col capo.
0: Esatto.
1: Sembra
0: allora,
1: quasi una.
0: Gli uomini sicuramente sono più d'accordo, io credo. Allora, le vacanze separate da sposati fanno bene alla coppia, lo dicono gli psicologi, a patto che la decisione sia chiaramente condivisa, basata sulla fiducia reciproca e priva di risentimenti.
1: Perché poi c'è anche qualcuno che mi dice: ah sì, tu vai a farti quel weekend lì con le tue amiche.
0: Ti faccio vedere io
1: appena ritorni. Me ne vado anch'io, non so dove, con i miei amici a fare chissà che cosa.
0: No, deve essere una decisione, cioè della serie. Dobbiamo stare un attimo separati, perché non è che siamo sposati vuol dire che non abbiamo più un'identità o non possiamo fare magari un viaggio con gli amici o con le amiche. Possiamo separarci un attimo e vivere dei momenti che poi ci raccontiamo.
1: Esatto, per avere qualcosa da raccontare. E poi soprattutto sempre gli esperti dicono che sarebbe insomma perfetto poi coniugare le due cose, cioè fare una vacanza anche in maniera separata e poi magari un weekend, un 2-3 giorni di coppia insieme, magari a suggellare la fine del periodo estivo. Sarebbe la soluzione ideale. Io concordo con questi, stranamente concordo con
0: allora,
1: la scienza.
0: Allora, siccome concordo anch'io, secondo me possiamo
1: sì, dovremmo partire dalle basi noi, figurati con le vacanze, dovremmo partire proprio dal lavoro. Allora, detto questo, è un piacere.
0: Cioè, Benedetta Infusino, che è in questo momento con noi dalla in regione esterna, appunto qui a Rossano, siamo nel parco acquatico di Sea 2000 e lei non è assolutamente d'accordo con questa cosa, dice che una pratica che potrebbe rovinare la coppia, che potrebbe in qualche modo portare al litigio.
1: No, non so poi gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss cosa pensano, potete anche esprimervi su questo al 347 490 0043. Ma chi è in coppia in questo momento dirà sicuramente come Benedetta: no, le vacanze vanno fatte
0: insieme. Dovete avere il coraggio di dire la verità,
1: onesti.
0: Tutta la verità, nient'altro che la verità. Vedi, loro sono d'accordo, anche loro sono in coppia, andranno in vacanza separate.
1: Camminavano mano nella mano, si sono anche scollati a causa nostra. Detto questo, in ogni caso noi vi auguriamo una dolce vita al titolo di Fedez, Tananai e Mara Sattei, ora su Kiss Kiss.

0: Rosatei, la dolce vita. Sai che ultimamente si parla tantissimo di Peggy Gou e non solo per i suoi DJ set, ma anche perché pare che ci possa essere un flirt con Berrettini.
1: Sì, ha detto ha un bel servizio, Matteo, ma serve veramente molto bene. Serve.

0: adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, caldo intenso sull'intero paese, qualche nota di instabilità soprattutto in montagna. Nel pomeriggio sole protagonista, ma si svilupperanno i classici temporali di calore sui rilievi che localmente potrebbero raggiungere le alte pianure. In serata e nella prossima notte sereno con fenomeni temporaleschi in esaurimento ovunque, qualche acquazzone possibile solo sull'alto Piemonte. Temperature massime comprese tra 30 e 38 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna il 5 agosto alle ore 18:30, Napoli Celta Vigo l'8 agosto alle 21 e Napoli Aris Salonicco il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Kiss, kiss.
10: Ciao.
11: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
10: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
11: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
10: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
12: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
10: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
12: È tutto.
10: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Proprio domenica a mezzogiorno, domenica alle 13.45, siamo un po' in ritardo, Giselle. Pardon.
1: Dunque, vacanze separate da sposati fanno bene alla coppia, questo dicono gli psicologi, ma quanti la pensano allo stesso modo? Sentiamo un po'.
2: Avere il coraggio di fare anche queste scelte, perché bisogna avere fiducia uno con l'altro. Chi non vuole fare le vacanze separate perché ha paura, e non bisogna aver paura. Pietro da Rossano.
0: Ecco Pietro, sono perfettamente d'accordo con te. C'è anche chi scrive invece no, perché io mi diverto tantissimo con mia moglie dopo 25 anni. Ma certo che sì.
1: Deve essere la complicità, però non si parla di questo, si parla di vivere proprio delle esperienze separate che poi ci si può anche raccontare dopo.
0: Ecco, perché poi dopo c'è qualcosa da dire e soprattutto anche gli amici e le amicizie vanno coltivate. Poi c'è Francesco insieme a Maria Stella, che non è che scrivono tanto, ma mandano una foto di quattro gambe intrecciate in riva al mare, segno evidente che stanno trascorrendo le vacanze insieme.
1: Chiaramente, vacanze insieme in un posto sicuramente meraviglioso.
0: Jay-Z e Alicia Keys, visto che stiamo parlando di coppie, ecco, tra coppie che trascorrono anche le vacanze insieme, a coppie che se la cantano insieme.
1: Empire State of Mind.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, noi siamo pronti come sempre con il nostro momento History Kiss. Ma chi non ha mai rimorchiato in discoteca un gioco di sguardi? Lui magari la guarda e lei lo guarda, ma se poi sono timidi tutti e due, chi è che fa la prima mossa? E si resta un po' in bilico, no?
1: Sì, sì, tra il desiderio di avvicinarsi e la paura di avere un rifiuto. Infatti c'è anche una frase emblematica: se vuoi il mio corpo e pensi che io sia sexy, dimmelo, dimmelo.
0: Ecco, un invito esplicito a superare le inibizioni e a cercare un contatto fisico anche di una notte.
1: Tante cover nel corso degli anni di questa canzone, in questo caso gli Entrance con Rod Stewart dal 97, Die You Think I'm Sexy.

0: La versione elettronica degli Entrance con Rod Stewart e Die I Think I'm Sexy, con questo ritornello collettivo.
1: Tutti dovremmo sentirci particolarmente sexy, l'importante nella vita è crederci. Questo è il nostro meraviglioso History Kiss.
0: Le 14 di questa domenica 2 agosto 2026, buon pomeriggio a tutti da Marta e da Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss.
1: Esattamente, saremo insieme fino alle 15, siamo a Rossano all'interno del parco acquatico Odissea 2000, tanto divertimento, tante persone che in questo momento scivolano davanti ai nostri occhi.
0: Ecco, visto che questo programma si ha un nome, che non è domenica senza Kiss Kiss, per te Marta non è domenica senza cosa?
1: Cos'è che non senza deve il mancare? Pranzo domenicale, ragazzi, ovunque ci si trovi il pranzo domenicale per gli italiani è una faccenda molto, ma molto importante.
0: Direi quasi sacra, cioè Madonna.

0: Madonna con Densitria, della musica più bella di Radio Kiss Kiss. 14:13, diciamo, a quasi il pranzo della domenica è sacro, visto che abbiamo appena suonato un disco di Madonna, perché per tanti italiani, insomma, c'è una sorta di liturgia, proprio soprattutto la domenica.
1: E la domenica, insomma, è quel momento in cui le famiglie si riuniscono, in cui si mangiano sicuramente delle cose particolarmente buone, nonostante faccia parecchio caldo e molte persone magari cercano di tenersi più leggere. Ma noi abbiamo fatto un gioco fuori onda che vogliamo condividere con voi, perché ci abbiamo messo mezz'ora per scegliere.
0: Mi ha mandato in tilt, cioè una cosa che non puoi chiedere una roba del genere.
1: Allora, mettiamo il caso, lo rifaccio con te. Mettiamo il caso, sì, che domani, lunedì, tu debba iniziare la dieta, una dieta che durerà un anno. Quindi sera la possibilità e devi scegliere soltanto due piatti prima di iniziare la dieta che durerà un anno. E piatti che poi non mangerai più, chiaramente, perché la dieta è bella restrittiva. Quindi scegli questi due piatti, quali sono?
0: E beh, è complicato, ma come si fa? È come dire vuoi più bene
1: scegliere
0: a mamma o a papà? Cioè, è complicatissimo scegliere due piatti. Beh, uno ti dico sicuramente uno scialatiello ai frutti di mare. Che per me è sempre non solo in altri organi, ma anche nel mio cuore. E poi ti direi, non so, sono in dubbio tra la patata, perché poi la patata come la fai? Anche quella lì bollita con un po'
1: d'olio.
0: No,
1: devi scegliere una tipologia di patata, scusami, biondo.
0: No, allora ti dico biondo. Allora ti dico. vabbè, il caldo, signori, perdonate Marta Martinez, ma purtroppo il caldo inizia a fare bruttissimi scherzi.
1: Vabbè, perché con il sole ci si scambia.
0: No, ti dico parmigiana di melanzane. Parmigiana di melanzane, che è un evergreen, quindi quello come antipasto, e poi uno scialatiello ai frutti di mare. Dai coi tuoi, perché mi stai guardando con la faccia.
1: Esatto,
0: grazie per avermelo chiesto.
1: Non vedevo l'ora di poterlo dire. Prima di iniziare la dieta, i miei due piatti sono dentice alla brace, perché ma tutto intero, un
0: perché
1: chilo e mezzo.
0: Perché mi piace restare leggera.
1: E poi, ragazzi, a pasta alla siciliana.
0: Ecco,
1: ma proprio un piattone che la siciliana, che è quello che in realtà più o meno è la norma, solo che all'interno, anziché di mettere la cacioricotta, ci va proprio la provola filante.
0: Va bene, quindi se tanto mi dà tanto vorresti saperlo anche dagli ascoltatori, quindi
1: domani, lunedì,
0: una dieta che dura un anno e puoi scegliere stasera soltanto due piatti da divorare da solo, ecco, non in condivisione, ma da solo. 347 490 0042.
1: Posso sostituire il dentice alla brace con una frittura di pesce? Perché quello lo posso mangiare pure a dieta.
0: Signora, è già sulla brace il pesce, quindi
1: lo mangio, dai, fammi.

0: Non te la puoi portare, non te la puoi portare a Milano, la costiera amalfitana.
1: E lo sa bene Ilaria Blasi e Bastian Müller che si sposeranno a settembre. Dove? Dove indovina?
0: In costiera amalfitana. Ilari con il suo Bastian.
1: Esattamente, esattamente.
0: Vabbè, auguri a loro.
1: Sappiamo che vi abbiamo messo in seria difficoltà e vi chiediamo scusa perché noi abbiamo impiegato più o meno un paio d'ore per riuscire a scegliere. Non è facile, dovete farlo immediatamente perché noi vi abbiamo chiesto di scegliere due, ma solo due piatti prima di iniziare una di quelle diete, raga. Terribili, terribili. Un anno di dieta.
0: Allora io partirei, però devi chiedere scusa anche a me, dal messaggio di Mauri che scrive: Marta, non sparare sulla Croce Rossa, tu che parli sempre di magnà. Poi me la giri a Mauri che scrive: Marta, non sparare sulla Croce Rossa, tu che parli sempre di magnà. Poi me la giri a Benny, quindi poi vai su di me.

0: della dieta, perché anche questa in realtà è
1: Il tiramisù sicuramente uno tra i dolci più amati, è anche una bella bomba di calorie, quindi prima di iniziare una dieta direi che ci sta assolutamente.
0: Ecco, secondo te uno chi scrive carbonara e cotoletta alla milanese invece?
1: Beh, una bella combo, qua saranno almeno 2 miliardi di calorie, quindi prima di iniziare una dieta ci sta benissimo, perché poi tu devi scegliere degli alimenti che ti piacciono molto e anche alimenti che probabilmente non mangerai per tutta la durata della dieta, no? Perché la roba del genere
0: che dura sempre un anno nella tua testa, cioè questo film di Marta Martinez è dieta di un anno, perfetto. Sentiamo anche un messaggio vocale.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Martina. Allora, prima di tutto io le dieta non le faccio, però mi mangerei, che ne so, un avocado e un bacon.
1: Oh, mazza che bella combo, l'avocado, perché nonostante siano grassi buoni è molto grasso.
0: Scusami, un avocado, cioè neanche a dire, vabbè, l'avocado ne mangio due, un avocado.
1: Un intero avocado. E un bacon, cioè un pezzo di bacon intero, cara mia, ti senti pure male lì, e poi roba di trigliceridi e colesterolo.
0: Però la premessa è fantastica, io diete non ne faccio, meravigliosa. Allora, la musica più bella, che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss, Justin Bieber con Nicki.

0: Chischissate che da quando il tuo piccolo ha iniziato a camminare, vuole sempre andare al parco. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.

0: Antidroga, M. Fabri Fibra, della musica più bella di Radio Kiss Kiss, 14:23. Certo che stiamo mettendo il dito nella piaga nei confronti di tanti ascoltatori che magari in questo momento stanno realmente facendo la dieta,
1: no,
0: e tu queste
1: dai,
0: cose
1: d'estate, Marta, vabbè. No, non ci credo, ragazzi.
0: Beh, ci siete... sta, c'è.
1: Sì, tu dici che anche di questi periodi.
0: Qualcuno che adesso dice.
1: No, in vacanza Marta. non si può, assolutamente non si deve. Perché bisogna assaggiare i piatti tipici del posto, hai capito?
0: Ecco, sì, sì, ogni scusa è buona. In ogni caso, il film di Marta Martinez, che insomma,
1: c'è un titolo,
0: è anche
1: film.
0: Una sceneggiatrice, ecco. La dieta di un anno è il titolo del film.
1: L'ultimo piatto.
0: Ecco,
1: sì, meglio così.
0: Gli ultimi piatti, perché abbiamo chiesto di indicare gli ultimi due piatti che vorreste mangiare qualora doveste iniziare domani un anno di dieta.
1: È difficile, vabbè, lo so.
0: Complicato. C'è Francesco a Liverpool che si chiama i Bennets, quindi Bennets che può essere una nuova fusione, una crasi.
1: Però ai Ferragnez gli ha portato benissimo, non lo so.
0: Vabbè, ma là è più lungo, qua è più striminzito. Bennets.
1: Allora, gli ultimi due piatti, ecco. Dice una bella porzione di troccoli al sugo di seppia ripiene e una bella porzione di cozze all'impiepata, anche se, ecco, giusto, giustissimo. Le cozze all'impiepata sono ipocaloriche, capito? Le puoi mangiare anche in dieta. Non so se ti conviene scegliere
0: la scienza secondo
1: qui.
0: La scienza secondo Marta. Sentiamo anche qualche messaggio vocale.
2: Salve Kiss Kiss, peperoni di Tieni e turcinella.
1: Hai capito?
0: Ma il turcinello sarebbe cosa, Marta?
1: Non sai che non lo so, ti posso dire che il puparolo imbuttunato, ecco, è sicuramente un piatto molto calorico e bello ricco, quindi sicuramente in dieta non potrebbe mangiarlo e ha scelto benissimo, secondo me.
0: Secondo te.
3: Davide da Napoli.
0: Ciao.
3: Secondo me un bel panino e una cheesecake, dolce e salato, una combo perfetta.
0: Ragazzi, va qui è un piccolo, i piccoli
1: calmi.
0: Angela che crescono,
1: calmi,
0: e lui
1: calmi.
0: È l'erede di Alberto Angela, perché vedi, il connubio anche dolce e salato.
1: Ma bisogna però specificare la tipologia di panino, se mi ci metti dentro la fesa di tacchino non va bene. Ma sai, caro mio, se parliamo di dieta, c'è un'attività che tutti noi possiamo compiere e che ci fa perdere calorie stando fermi.
0: Stando completamente fermi col corpo. Pensare, riflettere sulla vita.
1: No,
0: annunciare il disco dei Manà. Quanto ho perso?
1: No, non hai perso niente,

0: Moving to the Sun, Hugel con Email Angel e Ultra Natena, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Qui stanno continuando tanti ascoltatori a indicare quali sono i due piatti che mangerebbero prima di iniziare un anno di dieta.
1: Decisione sicuramente molto complicata e difficile, magari a tutti sarà capitato di dover seguire una dieta e sicuramente il giorno precedente alla dieta di aver pensato e consumato un piatto che trova particolarmente godurioso e peccaminoso anche.
0: Addirittura. Addirittura uno chef che ci scrive, Leon, dice: da buon partenopeo e chef di professione, rigatoni allo scarpariello. Buone. E poi pizza fritta con cicoli, ricotta e provola di agerola. Qui andiamo nel dettaglio.
1: Ma qui andiamo anche sul pesante, caro mio. Qui è, insomma, la roba che è una bella botta di calorie, bella pesante.
0: Risotto alla crema di scampi, pasta patate e cozze, ragazzi, è un'altra.
1: Patate e cozze, c'è una roba proprio.
0: Non so se hai sentito la BBC, ne ho parlato in settimana proprio alla radio, che accusava proprio i bambini e gli adolescenti italiani di essere in sovrappeso a causa delle 5P, e in queste 5P c'è proprio la pasta, patate, pane e altre due cose, proteine e pizza.
1: Ecco, ci sono quelli che mangiano la pasta con il pane, ad esempio. Pensa se ti mangi la pasta con le patate accompagnata col pane, c'è una roba proprio.
0: È la sagra del carboidrato, esatto. Bisogna festeggiarla in qualche modo. Però prima hai provato a chiedermi una cosa, a me non è che abbia capito.
1: Allora,
0: cioè, mi hai detto che si perde facendo nulla.
1: Allora, caro mio, ancora c'è la possibilità, biondo, sentimi un attimo.
0: Sì.
1: Allora, dice la scienza.
0: Bionda finta, dimmi. Bionda tinta, dimmi tutto.
1: Allora, la scienza dice e afferma che c'è un modo per bruciare calorie stando fermi. Tu sei fermo a fare un qualcosa, però, cioè sei fermo, non ti muovi, fai una cosa e perdi calorie. Qual
0: perdi
1: è questa
0: calorie.
1: Cosa?
0: Allora, io ho detto pensare, cioè riflettere, perché azioni comunque una serie di cose dentro di te.
1: Ma non tante, dipende. Poi se c'hai questi pensieri così alti, io non lo so, però non è questa l'attività.
0: Quando fai i tuoi bisogni, che ne so, stai fermo,
1: ma
0: ti impegni uno sforzo fisico, no?
1: Ti impegni molto, no?
0: C'è una cosa che tu fai da fermo che però ti fa bruciare calorie.
1: Allora, io vi lascio così con un po' di suspense, perché tutti possono riflettere, tutti possono arrivarci, basta che non googliate, ragazzi. C'è un'attività che si può compiere da fermi e che fa bruciare calorie.
0: Perfetto, la scienza secondo Marta ritorna tra poco su Radio Kiss Kiss, subito i Bundabash con Alessandro Amoroso, Karaoke. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Bonda Basce, Alessandra Amoroso, karaoke su Radio Kiss, e noi siamo pronti anche per una bellissima novità.
1: Dopo la fine di una relazione sentimentale c'è un percorso di guarigione delicato che porta poi a una rinascita, però si guarisce piano piano, a piccoli passi, baby steps. Il new kiss è di Olivia Dean.

0: Dice pappa o mi sbaglio?
1: No,
0: no, non è. Baby Steps, Olivia Dean, il nostro new kiss. Allora, sei riuscito a pensare, a riflettere come si deve, qual è l'attività che si può compiere, in realtà una cosa che si può fare da fermi, che ti dà la possibilità però di bruciare calorie. Si parla di circa 100 200 calorie che si possono bruciare stando fermi facendo questa cosa.
1: Pensare a qualcosa, perché credo che si azioni comunque dentro di noi qualcosa e può portare a bruciare calorie o altre cose. No, non me ne vengono in mente. Dacci sta soluzione.
0: Allora, te lo dico. Allora, tra le 100 fino alle 200 calorie si possono consumare semplicemente guardando un film d'azione, in particolar modo film horror. L'adrenalina, hai capito?
1: L'adrenalina, quindi ti fa sudare, ti fa sudare.
0: Il metabolismo si attiva.
1: Ecco, si attiva. Bene, questa era la risposta corretta.
0: Sì,
1: quindi guardare un film horror.
0: Sei soddisfatto, lo farai?
1: Bene, va bene così, va bene così. Domani Marta sarà in diretta, ve lo dico, 4 ore da sola, dalle 9 alle 13.
0: Sola e abbandonata, felice, quindi, come un fringuello.
1: Un programma assolutamente scientifico da non perdere, chiaramente, qui su Radio Kiss Kiss.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Viaggiando per il mondo, Carol G, Manu Chao su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre comunque, comunque sì, la musica è più
1: Samira,
0: bella.
1: Samira, dagli una consonante.
0: Sì. Ma come Samira? Che bella che è Samira. Guarda, hai nominato proprio una a caso, eh?
1: Ecco, una a caso.
0: Malandrino.
1: Vabbè, dato che hai parlato di attività, so, guardare un film horror, ci ho ben capito, quindi stai seduto, lo guardi e già il fatto di guardarlo ti fa bruciare
0: sì,
1: delle...
0: Non è che stasera fai la maratona di film horror
1: no,
0: diventi una silhouette. No.
1: Non ne avrei neanche voglia di dire. Ho tanti altri problemi. Però al contrario ti dico che se non si fa una cosa, perché bastano 80 minuti in meno tipo di questa cosa qui, puoi prendere fino a mezzo chilo di peso, quindi ti dà proprio...
0: La porchetta da riccia.
1: No, che c'entra, non è attività, è un'attività che si fa, è un'attività con la quale abbiamo tutti un po' dei problemi in questo momento storico, vuoi per le zanzare, vuoi per il caldo, vuoi per magari l'eccitazione dell'estate. Parlo del sonno, quindi dormire poco fa ingrassare, gli scienziati dicono che bastano 80 minuti di sonno in meno a notte, tipo per un mesetto circa, per farci mettere su quasi mezzo chilo.
0: Mazza, tantissimo!
1: Eh sì, quindi dovremmo dormire tra le 7 e le 8 ore, questa è sempre la soglia consigliata, quindi se dormi tra le 5 e le 6 ore a notte per un mesetto e mezzo potresti prendere mezzo chilo.
0: Perché si rallenta il metabolismo, credo, è un po' quello, è la motivazione.
1: E ti porta a mangiare anche di più durante...
0: Perché ti mancano i freni inibitori, ecco. Ti mancano i freni inibitori.
1: Quindi se qualcuno dovesse in maniera poco elegante dirvi oh, ma hai preso un po' di chili, voi dite oh, chi dorme non piglia pesci e chi dorme non piglia peso.
0: Ma bella, questa me la segno, sai.

0: Miles su Kiss Kiss con All My Soul. Marta, tu domani resterai soul. Mi dispiace molto.
1: Ma sarò in compagnia di Benedetta Infusino, che resta qui con me a partire dalle 9 fino alle 13. Saremo in diretta qui sempre dalla postazione in esterna del parco acquatico Odissea 2000.
0: Quindi ti alzerai tipo alle 7 domani mattina?
1: Domani sarò, sì, sveglia di buon'ora, caro mio. Se vuoi ti chiamo, così ti do il buongiorno.
0: Non vedo l'ora. Salutiamo e ringraziamo sia Andrea Cimino che Roby dalla regia centrale di Napoli, il nostro History Kiss dal 79.
1: Status quo con Whatever you want. History Kiss.

0: Siamo in Juventus, tra il 79, il nostro History Kiss con gli Status Quo. Già pronto Stefano Piccirillo, che salutiamo e abbracciamo per le prossime tre ore con You Two e il weekend.
1: E da Marta e Benny, kiss a tutti! Ciao!
2: Domani, dalle 9, Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: 3 del pomeriggio. Ragazzi dell'Odissea 2000, Benny e Marta, l'anduia, ricordate l'anduia quando tornate da queste parti, in particolare Benny per questa settimana torna dalle parti dello studio centrale, io lo ricordo perché siamo molto amici e quando si va in vacanza lavoro da qualche parte poi si porta il dono, il cadeau che rappresenta quella zona geografica, no? Un buon rituale che fanno tantissimi. Ciao, domenica pomeriggio, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Insieme fino alle ore 18 facciamo insieme Io, Tu e il Weekend. La testa gira ancora dal caldo, avete ragione, perfettamente ragione.

così innamorato di lei. In questa canzone The Weeknd dice: senza di te non vedo neanche bene, più che un amore un oculista sostanzialmente per lui, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Che festone ieri a Napoli, a Piazza del Plebiscito. Napoli, 100 anni di vita, il calcio, la città, l'identificazione, i grandi campioni del passato, da Rudy Kroll e poi ancora Marek Hamšík, che ha presentato Kevin De Bruyne come uno dei più forti centrocampisti di questo secolo, l'incontro tra i due presidenti che hanno portato le vittorie a Napoli, Ferlaino e l'attuale presidente che ha organizzato una festa meravigliosa, Aurelio De Laurentiis, i nostri Marco e Raff che sul palco hanno presentato il Napoli e parte del Napoli 2026-2027, Maurizio De Giovanni che ha fatto un talk molto bello proprio con i due presidenti a confronto. È stato molto emozionante per diverse generazioni vedere proprio Ferlaino e De Laurentiis chiacchierare con un'ironia, una semplicità che ha avuto non soltanto i tifosi della squadra partenopea, ovviamente uno spettacolo collettivo con Serena Autieri, con Giancarlo Siani, insomma con tantissimi personaggi che hanno avuto la possibilità di salire su quel palco e far presentare 100 anni di una società incredibile. Grazie a tutti quelli che c'erano, a quelli che l'hanno visto, così come avete visto in tanti anche Kiss Kiss Way su

Fulminacci, questa è Radio Kiss Kiss 15:15. Molti sono arrivati finalmente in destinazione, vacanza ufficiale agosto 2026. Ieri abbiamo seguito un po' di spostamenti con un sacco di segnalazioni al 347 490 0042, anche legate a traffico, movimento sulle varie strade e autostrade che hanno portato nelle località vacanziere ma anche di ritorno. Siete benvenuti anche questa domenica se siete degli eroi ancora in viaggio a quest'ora, o addirittura tutti quelli che con le cuffiette ascoltano Radio Kiss Kiss e fanno il giretto da eroi alle 15:15 prima di arrivare in radio. Quando ho aperto il portone di casa ho incontrato un coinquilino che mi ha detto: ma sei un eroe anche tu. Ci siamo abbracciati perché siamo usciti a mezzogiorno sotto lo zenith, devo dire, perché in città è una situazione piuttosto particolare. Ma andiamo tutti in spiaggia anche dalla città, perché è un viaggio mentale, ma non soltanto. Ci collegheremo tra qualche minuto con gli amici di Monte Silvano, perché torna il beach volley anche questa domenica pomeriggio con la Tappa Gold. Subito Shawn Mendes.

0: snack? Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss Kiss.
8: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
9: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
9: Suona solo

0: Non vorrei mai correggere i pinguini tattici nucleari, i miei miti viventi. Consoli, scusa, lo sento, ma l'estate si è fatta sentire, è avvisato e come da qualche settimana a questa parte. Un gran caldo, una domenica d'estate super anche a Monte Silvano, Pescara, Tappa Gold, Beach Volley. Per noi c'è Giovanni Cristiano. Ciao Giovanni, buona domenica pomeriggio, come stai?
1: Ciao Stefano, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Bene, accaldato, se posso utilizzare un termine.
0: Ma dai, guarda, io so che l'entusiasmo, l'amore del pubblico ha premiato anche in orari pressoché impossibili proprio lo spettacolo del beach volley che si snoda durante il fine settimana, in particolare quando siamo collegati con voi dalla mattina e per tutta la giornata, e poi la domenica c'è il clou con le finali, giusto Giovanni?
1: Assolutamente sì, gli atleti e le atlete sono in campo da questa mattina alle 8:15, si gioca senza sosta, quindi vi lascio immaginare le alte temperature, tra l'altro un'altra ondata di calore in questo weekend della tappa Gold. Ricordo che si assegna la Coppa Italia oggi e quindi chi vince oggi entra nell'albo d'oro della Coppa Italia, sia per quanto riguarda il tabellone maschile che per quanto riguarda il tabellone femminile.
0: Chi sono i nostri eroi in campo più tardi, se non sbaglio, a partire dalle 17:15 più o meno?
1: Assolutamente, la 17:15 la finale femminile, che è esattamente il remake della finale dello scorso anno qui a Monte Silvano, Tei Breidenbach contro Frasca Gradini, e poi alle 18:15 invece una finale inedita al maschile, di fronte ci saranno Paolo Ingrosso e Simone Podestà contro Marco Viskovic e Davide Borracino.
0: Livello altissimo, considerando che noi camminiamo e sudiamo, loro giocano a beach volley e sono autenticamente dei miti. Invito tutti quelli che sono in zona, anche perché ieri abbiamo fatto una bellissima call to action, dopo il collegamento con te sono arrivati un sacco di messaggi via WhatsApp qui in radio, ma mi fermo a Monte Silvano, ma tutti a Monte Silvano, che peraltro è un posto meraviglioso, perché a partire dalle 17:15 ci sono le finali. Caro eroe, mio amico Giovanni, noi ci sentiamo a settembre a questo punto.
1: Eh sì, primo weekend di settembre, perché si assegnano gli scudetti sulla sabbia di Caorle.
0: Oh, fantastico, ti voglio bene, sei uno di noi e chi schissa te.
1: Chissà a tutti!

Beginning abbiamo ritrovato il mitico Joe, già attore e poi cantante, non famosissimo, è diventato prima famoso come attore e poi successivamente come cantante grazie al successo incredibile, enorme di Stranger Things. Buona domenica pomeriggio a chi si è organizzato a casa con la piscinetta all'interno della propria abitazione, balconcino. Un saluto da Sorrento, Mariangela, Cristian, Azzurra, Nicole, ciao amici, per evitare probabilmente la calca e la rissa di alcuni stabilimenti balneari, anche se devo dire che molti mi stanno manifestando tranquillità sugli stabilimenti, almeno nella giornata di ieri. Oggi probabilmente è già cambiata la storia tra i check out e i check in delle varie risorse turistiche a disposizione appunto dei tanti viaggiatori in questo fine settimana di ritorno o di andata. 347 490 0042, questo Io, Tu e il Weekend. Tra poco c'è anche un bel New Kiss, prima gli Shepherd di Geronimo.

storia, tutto riportato nell'attualità almeno del 2014 dagli Shepherd. Durante quest'estate abbiamo avuto una bella conferma per quanto riguarda il nuovo cantautorato italiano, già scoperto l'anno scorso al Kiss Kiss Way. Stiamo parlando di Lorenzo Lupo con Niente.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
7: La musica più bella suona solo su Radio

0: una sorta di inno nazionale per l'estate 2026 a questa connotazione. Drop Dead di Olivia Rodrigo. Siete in Io, Tu e il Weekend, e non ho mai trasmesso, c'è sempre una prima volta anche dopo tantissimi anni, come colonna sonora con la mia voce a una vasca idromassaggio in questo momento a casa di Marco e Paola, che si mettono in bella mostra. Siete troppo carini davvero. Cosa succede lì fuori invece?
1: Buongiorno amici di Kiss Kiss, ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Noi siamo Daniele,
2: Nadia,
3: Giovanni e Lorenzo.
1: Stiamo Grazie. Ritornando dopo una settimana in un villaggio di Selenunte, ritorniamo a Vittoria e a Scoglitte, così ritroviamo il nostro mare che senza offese non è uguale.
0: Vedi, il campanile del mare esiste anche in quella vicenda, in quella circostanza. Su ragazzi, ho sentito un po' di voce, stiamo tornando, l'importante è averle fatte, così come augurare felice agosto tutti quelli che tra lavoro, città, vacanze seguiranno Radio Kiss Kiss proprio in queste settimane. 2011, The Smooths Are Made for Walking, prima Nancy Sinatra, poi i Planet Funk.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Carmela, hai capito? Ma che amico, che storia raccontata da Cioffi. Intanto Union Berlino Cagliari 2-2, l'Atalanta gioca con il Feyenoord ed è sotto 1-0 nelle amichevoli di oggi.

Sì, sì, desidererei avere la voce di Sam Smith, pazzesca, davvero. Con I Know That I'm Not Only One, un successo di qualche anno fa. A proposito di storia, 1992, quando c'erano le Olimpiadi di Barcellona e il sette bello della pallanuoto trionfò, per darvi un po' di freschezza e pensare all'acqua anche di una piscina, di un'attività sportiva decisamente estiva. Dalla Scandinavia il fenomeno Ace of Base. Para, para, pa, che era l'inciso di All That She Wants.

La ragazza non si voleva impegnare. All That She Wants Is Another Baby, il tormentone dell'estate 1992, non solo hanno ucciso l'uomo ragno in quella stessa estate dei mitici 883, non solo estate 1992, ma il pop che arrivava dalla Scandinavia. Questa la nostra storia. 4 del pomeriggio, continuano gli europei di tuffi, in particolare con le gare anche del nuoto artistico. Insomma, una domenica che speriamo ci porti a partire dai prossimi minuti, si scatta con le finali proprio a partire da questo momento, ma è già polemica per la gara di nuoto libero all'interno del fiume La Senna, che già fu oggetto di tante polemiche nelle Olimpiadi francesi di un paio d'anni fa. Tra qualche giorno si gareggerà lì e l'inquinamento, le polemiche, i nuotatori che poi andavano in ospedale dopo la gara, ne parliamo anche in Io, Tu e il Weekend.

0: Persone così sono le benvenute, quelle che ti dicono nice to meet you con un sorriso a 32 denti e via, anche con una voce pazzesca come quella di Miles Smith, nice to meet you. Non tutti sono costretti a fare centinaia di chilometri per andare in vacanza. Kat da Follonica ci spiega la sua.
1: Buon pomeriggio Stefano e buona domenica.
0: A te.
1: Allora, quest'anno mi sa che le ferie saltano, almeno che non decidiamo all'ultimo. Comunque il mio mare di Follonica è davvero splendido e quindi me lo godrò.
0: Scherzi.
1: Almeno in questi giorni di vacanza che ho. E quindi niente, anche perché oggi mette 39 gradi il mio telefono, quindi c'è proprio bisogno di tuffarsi in acqua. Ciao da Caterina.
0: Ciao, perché se l'acqua è buona, vedi, Caterina Fortunata abita praticamente lì, fa un salto in spiaggia, torna a casa, via, il gioco è fatto, puoi restare tutto il tempo in acqua. Differente la situazione per moltissimi altri. Intanto Follonica ha fatto registrare 39 gradi. Spero qualcuno non offra di più quest'asta di domenica pomeriggio per la nostra e la vostra salute. Settembre, l'artista, 2 settimane.

0: Due settimane di Ti Amo e poi la sparizione, il ghosting. Caro il mio Andrea Settembre, a parte devi andare a Sanremo l'anno prossimo perché sei troppo bravo, caro De Martino, ascoltami, porta Settembre nei big di Sanremo 2027, ma a letto si dice qualsiasi cosa. Quando sei a letto con una persona, il Ti Amo lo devi sempre un po' ponderare qualche ora dopo, quando sei al bar a prendere un caffè con lei o con lui, in un'altra veste, in un altro approccio. Ci sono delle cose che si dicono in certe situazioni e che perdono assolutamente di valore, quindi uno dice: ma come, mi fai andare al manicomio? Mi ha detto ti amo due settimane, poi sei sparita. Evidentemente era solo passion, era solo il frutto della passion.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Chissà te che d'estate ami prendere il sole e bagnata mentre lasci andare via tutti i pensieri. Chissà te che da grande sogni di diventare uno chef, ma in cucina combini sempre un sacco di pasticci. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss.
5: Ciao!
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
5: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
8: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame.
9: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Kiss, kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Anche se caldo dell'estate con Jovanotti Alfa nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, dicevamo fiume Senna. Ti tufferesti nella Senna? Personalmente no, però gli europei acque libere, le gare che si svolgeranno dal 4 al 7 e poi c'è anche la gara di tuffi proprio nella Senna, e quest'anno si è pronunciato ancora una volta un mito vivente del nuoto italiano quale Gregorio Paltrinieri. Non ci sta e dice alle Olimpiadi nella 10 km partivamo in 30 e almeno 10 sono poi finiti in ospedale. Io arrivavo da gare strepitose in vasca, avevo vinto l'argento nel 1500, il bronzo negli 800, ma poi sulla Senna è stato tutto assurdo. Hanno scritto anche diverse missive, diverse lettere alla Federazione Mondiale dei Giochi in Acqua, ma per il momento queste gare sono ufficializzate anche a pochi giorni alla partenza e quindi ci sarà anche un'esclusione naturale anche di quelli più sensibili, indipendentemente dalla natura, dall'inquinamento o meno dell'acqua a seconda della giornata a disposizione. Staremo a vedere.

Confronto generazionale, Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love domenica pomeriggio. Come state, amici? Prima ho fatto riferimento alle gare nella Senna per gli europei di nuoto, tante polemiche per la qualità dell'acqua, e pensare che qui in Italia abbiamo dei fiumi balneabili che sono meravigliosi, come il fiume Trebbia. Tra l'Emilia Romagna e la Lombardia ci sono acque trasparenti, verdi, con spiagge anche a Bobbio. C'è il fiume Elsa in Toscana, famoso per il parco fluviale dell'Elsa Viva e le sue cascatelle turchesi. Proprio in quel di Colle Valdelsa, il fiume Lao in Calabria, ottimo per il bagno, anche per gli sport fluviali, il kayak ad esempio. Ci sono tanti appassionati, leggo all'ascolto. Torrente Farfa, Lazio, pozze nascoste a poca distanza dalla capitale, da Roma. Quindi le alternative, forse non tutti sono predisposti i fiumi naturalmente per la gara ad acque libere come la Senna, però sicuramente più puliti anche qui in Italia. Ho nominato Italia due rappresentanti più che degni, Giorgia insieme ad Eros Ramazzò.

No, ti ricordate Show Me Love sicuramente di Robin S, che continuate a ballare a distanza di 33 anni, originale del 1993, remix di Stonebridge. Arriva LB1, che è un producer francese che la ripropone in parte nella nuova I

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss.

marce da scalare in automatico per lo più, il ritmo giusto per la guida. Ci sono anche tanti pendolari che tornano all'attacco di O2 al weekend, quelli che indipendentemente da tanti che si sono spostati definitivamente per le loro vacanze o per il rientro da quelle di luglio, fanno su e giù, e andiamo su su, mi ricorda i Vernice di qualche anno fa. Intanto saluto anche Achille che ha fatto il giretto a Viareggio, che è stato a teatro anche del nostro Kiss Kiss Way, e poi Matteo che invece di ritorno dalla costiera amalfitana. 347 490 0042, in viaggio con io tu il weekend, una briciola di calciomercato che tratteremo con novità tra qualche minuto. Subito invece i Black Eyed.

0: Shut up, discorso chiuso, Black Eyed Peas, un po' di calciomercato, Joao Mario in uscita dalla Juventus alla Fiorentina, Gutierrez del Napoli sempre più vicino al Bayer Leverkusen, al Napoli potrebbe arrivare anche Gatti oppure Thiago Gabriel per i centrali di difesa scelti da Allegri, Azic in uscita dalla Juventus, Cagliari e Sassuolo se lo contendono, Juve che ha preso Kolo Muani, Chalobah sempre più vicino al Como.
1: Ciao Stefano, ciao. Noi siamo di ritorno da Vico Equense, precisamente da Torreferrano, dove abbiamo festeggiato il nostro 25esimo anno di matrimonio.
0: Auguri.
1: Quindi approfitto per fare gli auguri, per farci gli auguri, io e mio marito, con tutta la famiglia.
0: Ma certo.
1: Grazie, sono ciao. Anna.
0: Sono storie bellissime.
1: Castel San Giorgio.
0: Castel
1: Salerno.
0: San Giorgio Salerno, che saluto. Un bacione davvero, 25 anni insieme di questi tempi. Vero e proprio record con i tempi che corrono. Complimenti ragazzi, amatevi per tutta la vita. Francesco Gabbani, Summer Funk.

a caso abbiamo parlato di tanto mercato della Juve e Gabbani ne è un tifoso, il Carrarino Gabbani, che è lo stesso concittadino di Musetti che si è fermato ai quarti di finale a Washington, mentre tra poco parte il Master 1000 di Montreal. Ce ne occuperemo all'interno di Io, Tu e il Weekend. Spazio alla storia, la leggenda di Walk on the Wild Side, canzone dedicata ai personaggi che gravitavano intorno alla figura di Andy Warhol nella New York appunto di inizio 70 e anche allo studio 54 di New York. Take a walk on the wild.

C'era Holly, la ragazza arrivata da Miami in autostop. C'era Joe, attore e sex symbol della Factory di Andy Warhol. C'era Little Joe, che faceva incontri pazzeschi, così come Sugar Plum Fairy, e Candy, l'icona della Factory di Warhol. Ogni strofa dedicata da Lou Reed proprio a loro. Che mondo la trasgressione, non esattamente dei personaggi da presentare a mamma e papà, tanto per intenderci, però comunque è tanta vita vissuta nella New York inizio anni 70, stessa comitiva che poi si spostò all'interno del locale iconico della Grande Mela, e stiamo parlando dello studio 54, dove tu entravi, non vedevi nessuno di questa comitiva, dovevi scendere nei sotterranei, c'era una sorta di privé molto artigianale dove trovavi Andy Warhol e questa cricca di amici pazzeschi. Sono le 5 del pomeriggio, Stefano Piccirillo ti sta parlando, io tu e il weekend viaggiamo insieme fino alle ore 18, ripartiamo insieme a Merck & Cremant.

0: ci sono un sacco di American Boy all'ascolto. You're listening Radio Kiss Kiss, welcome in Italy for your summer, I'm Little Steven. Effettivamente tradotto c'è un saluto da Messina, località Marmora, da Mimmo e Carmen che sono in acqua e ci stanno ascoltando in qualche modo, aspettando che l'amico Mariano li raggiunga proprio nelle bellissime acque da quelle parti.
1: Ciao, noi di ritorno da Acropoli.
0: Ciao.
1: Festeggiato 31 anni di matrimonio.
0: 31! Salvi tutti sostanzialmente.
2: Stefano, buon pomeriggio. Alex da Bergamo.
0: Ciao Alex.
2: Siamo nella bassa Padania, 35 gradi.
0: Ti
2: c'è
0: credo.
2: Un temporale all'orizzonte, ma ci ha illuso. Kiss kiss a tutti.
0: Ci ha illuso, ha detto.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: Siamo Rosanna, Filippo, Angelica e Sofia. Quest'anno con un new entry nella family, con un puppy di Maltese,
0: oh.
3: Nostro piccolo cucciolo, Coco. Dall'Inghilterra per Salerno, è un lungo viaggio, ci fermiamo a Como stasera. Kiss kiss a tutti,
0: viaggio.
3: Che ci fate compagnia.
0: Grazie a voi.
4: Kiss a tutti.
0: Ciao piccola, grazie davvero. Il viaggio più lungo della storia lo avete ascoltato all'interno di Io, Tu e il Weekend. Succede anche questo. Che cos'è? Ennio Morricone? Far West? Spaghetti Western? Più o meno, perché è la intro di una canzone che poi diventa latina, ma molto latina. Ora anche giudice lui, Irama con la sua cabana.

È arrivata un'altra medaglia ai europei di nuoto, l'Italia medaglia d'argento nel duo tecnico misto, ancora sul podio Filippo Pelati, Lucrezia Ruggero, che totalizzano 229.0092, per loro punteggio da medaglia d'argento.

0: 96 Made of Kiss Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Metti una passeggiatina anche in Costa Azzurra questa domenica pomeriggio ascoltando Radio Kiss Kiss. Grazie Max per delle foto bellissime. La punta è Cap Martin che io vedo da questa foto, e sotto c'è Mentone, o Menton come dicono quelli i monegaschi e quelli che abitano in zone limitrofe. Ci spostiamo, se non sbaglio, in Sardegna.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Regina e Gianluca di rientro da Alghero. Abbiamo festeggiato un bellissimo weekend all'insegna del caldo, 39 gradi.
0: Anche
1: Kiss Kiss
0: lì
1: a tutti.
0: Facciamo questo gemellaggio Follonica-Alghero che segnano la stessa temperatura. In campo tra poco in Canada, dove fa leggermente più fresco rispetto alla media qui nell'occidente dell'Europa, perché Matteo Berrettini fa il suo esordio domenica tardo pomeriggio 18:30 contro l'argentino Mariano Navone, scatta il Master 1000, circuito americano che porta agli US Open, dove Federer farà anche un'esibizione, però per vederlo bisogna pagare $12,000.

Se tu dovessi ricordare l'estate 2026 con un pezzo da ballare, beh, sicuramente Ultra, che canta per Another e Tall to You, ma anche Bosa Magnetic, e poi infilaci pure la Costiera Amalfitana. Cioè, questi tre se la giocano nei balli di gruppo, sostanzialmente, anche nelle challenge che si fanno a chi imita meglio il producer o i cantanti in questione che abbiamo citato con il titolo qualche minuto fa. Sarà un po' strano per me questa domenica pomeriggio dire al prossimo weekend e non a domani, un pensiero che rivolgo a tutti gli affezionati che ci seguono ogni giorno su Radio Kiss Kiss, perché io sono molto legato a voi, lo sapete, e quindi scattano le vacanze, qualche giorno di vacanza anche per me. Durante il mese di agosto ci ritroveremo il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 per Kiss Kiss Play Summer, e poi dal 25 agosto tutti i giorni. Però mi fa strano un po', devo dire la verità, anche perché sapete che siete il mio primo pensiero quando mi sveglio la mattina, quando preparo il programma, quando c'è un legame con molti di voi e con tutti voi molto molto speciale. Quindi mi devo allenare a partire dalle 17:31 a non dire a domani da parte di Stefano Piccirillo, ma sabato prossimo, che è un po' strano, devo dire, per me, perché mi sento sempre in vacanza quando sono qui al lavoro in radio, pur facendolo con estremo interesse, professionalità e curiosità. Comunque mi sto allenando, non dirò a domani verso le 18, tranquillo.

Harry Styles, il re di Wimbledon, e non soltanto perché l'abbiamo visto vedere gli incontri di tennis, ma è il padrone poi dello stadio di Wembley, dove ha fatto un tot di date consecutive, che ha realizzato quale record durante l'inizio dell'estate 2026. Qui in Italia abbiamo Safe con Parlar d'amore, novità.

0: Ma questo finale yoga kundalini fantastico da parte di Saif con Parlare d'amore. Se continuate a scrivermi così io non ce la faccio a salutarvi alle 18, siete troppo buoni, è vero, la radio è la mia vita, ma anche voi dimostrate un affetto incredibile, ma solo per qualche giorno, tranquilli. Intanto Elton John cosa fa? Ha annunciato il nuovo album che esce a inizio 2027, nonostante le sue precarie condizioni di salute che monitoriamo praticamente settimana dopo settimana. Anche Phil Collins potrebbe fare delle cose assolutamente inedite. È una bellissima notizia, prima di tutto per la sua vita e poi per la sua vita da artista, che è una cosa sola in moltissimi campi professionali dell'esistenza. So che state aspettando l'appuntamento più importante di questi giorni. Eh sì, è l'estate così, quanti gradi, cosa cambia, fa ancora troppo caldo, e allora in soccorso arriva il meteo.it con il nostro amico Federico Bressa.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo generalmente stabile con cielo sereno ovunque, qualche acquazzone possibile solo sull'Alto Piemonte. Domani mattina anticiclone subtropicale sempre protagonista, con caldo afoso fin dalle prime ore e cielo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità sull'arco alpino e sulla dorsale appenninica, con acquazzoni e temporali sparsi, sole su pianure e coste. Temperature massime comprese tra 32 e 39 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: Non si può parlare un secondo della Costa Azzurra, vedi, nominiamo qualcosa o qualcuno e arriva anche Giselle, il nuovo fenomeno estivo con Dimanche Midi Pil. Allora, visto che nominiamo un qualcuno o un qualcosa e succede che tornano, allora vi dico la parola chiave e ve lo auguro a tutti voi: Super Enalotto. Vabbè.
1: Ciao Radio Kiss.
0: Ciao.
1: Oh, adesso stiamo appena tornando dal mare e niente, vi ascoltiamo sempre e vi mandiamo un bacio. Buona domenica!
0: Ciao! Vedi che i pendolari comunque sono felici, non soltanto i vacanzieri, vanno al mare in giornata, ritornano in sera, in città, una pizzata insieme e via, solo una volta, tutta la vita.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

già indossato l'abito da sera, Sienna Spyro con Material Lover nel tardo pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Grazie Roberta in regia. Non ci sentiamo domani, ma vi penserò ogni giorno durante il mese di agosto. Ci ritroveremo il fine settimana tra le 16 e le 20, poi dal 25 agosto per il Pitti Pizza and Friends tutte le sere, e poi dal 31 con Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie davvero amici, ancora vacanzieri in partenza, e anche i nostri amici Rosario e Maria che stanno traghettando dalla Calabria alla Sicilia. Un bacio davvero di vero cuore. A parte di Stefano Piccirillo, Michael Jackson con Black or White, siamo nel 1991.

0: Mito MJ Michael Jackson, no matter if you're black or white, c'è Cristina Manco per le news.
1: Una buona serata e bentrovati. Una nave della Marina Italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa nella zona ad ovest di Pantelleria. A dare la notizia è stato il Ministero della Difesa. Le autorità italiane hanno spiegato che intercettare la petroliera è stata la nave ammiraglia di una missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, il cui compito principale è far rispettare l'embargo sulle armi verso la Libia. La difesa ha spiegato che la nave ha effettuato un controllo per verificare la nazionalità della petroliera, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. 5 morti e 19 feriti gravi è il bilancio ancora da confermare dell'esplosione avvenuta ieri sera intorno alle 20 ora locale al ristorante italiano Balzi Rossi di Mosca. Nella deflagrazione sarebbero rimasti illesi lo chef napoletano e componenti della sua brigata di cucina. Lo rende noto l'ambasciata russa in Italia, che attribuisce l'attacco a Kiev. Secondo alcune ricostruzioni, una donna avrebbe tentato di entrare con dell'esplosivo. Medio Oriente, il piano per la riapertura dello stretto di Hormuz è falso, lo riporta l'agenzia Fars, smentendo fonti secondo cui il ministro degli esteri iraniano Raghici avrebbe accettato un accordo su Hormuz che avrebbe portato all'annullamento dell'attacco del presidente statunitense Trump. Militari iraniani sottolineano che rimane chiuso al traffico marittimo che non sia coordinato con i guardiani della rivoluzione. Cambiamo argomento. Il 2 agosto 1980, 46 anni fa, la strage alla stazione di Bologna, 85 le vittime, oltre 200 i feriti. Stamane nella città la cerimonia di commemorazione ufficiale. Il presidente Mattarella parla di segno profondo impresso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia e democrazia. Valori dice che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. La premier Meloni parla di terrorismo feroce. La cronaca: un giovane di 30 anni è stato accoltellato a morte in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. Ancora da chiarire le origini dello scontro. La vittima, originaria della Costa d'Avorio, da circa un mese aveva raggiunto la moglie in Italia. Hanno tra i 18 e i 58 anni le 7 vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù. Il piccolo velivolo turistico decollato dall'aeroporto di Pisco per sorvolare le linee di Nazca si è schiantato al suolo nell'incidente, morti anche due turisti spagnoli, due tedeschi e due piloti peruviani. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali. È ancora da chiarire le cause dello schianto, tra le ipotesi il maltempo che nelle ultime ore ha interessato la zona. Lo sport: terza giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, quarta medaglia per l'Italia grazie alla coppia Pelati-Ruggero, che dopo il bronzo nel libero misto conquista l'argento nel duo tecnico misto. Alle 19 Pellacani in coppia con Santoro nella finale sincro misto da 3 metri, alle 20:55 ancora Pellicani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da 1 metro. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
2: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.
3: Chihuahua. Chihuahua.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Yamaha.

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore. Trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: vista del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss. Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Kiss Kiss!
6: Mamma sitta, che bonita!
7: Mamma sitta!

0: anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Funky qua. 1996. Funky. DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Kiss, kiss.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss, kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ciao.
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
4: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
4: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
4: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
4: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La notte. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: sabato alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss, Way! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300

0: giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione. Kiss,
2: kiss. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta. Kiss,
3: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Kiss,
4: kiss. Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Kiss,
0: kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Papi papi, papi ciulo, papi papi papi, venga a me, papi papi, papi ciulo.

0: La notte vola.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame?
4: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
4: La musica più bella.
5: Kiss Kiss.
4: Suona solo

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: fun.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Kiss Kiss.
1: Ciao ciao. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao ciao.
0: La musica più bella. La musica più bella.

0: Ciao.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.
4: Che lo che, tamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: yo, baby.
1: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
2: Yo, everybody!
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri, da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Kiss. La musica più bella. La musica più bella.